0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: A Radio Subasio sono le 6:01.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi tempo bello in gran parte del paese, ma non durerà molto perché tra domani e venerdì due diverse perturbazioni attraverseranno la nostra penisola e porteranno molti temporali, già domani al nord, venerdì anche nelle regioni centrali. Tornando alla giornata odierna, alternanza tra sole e nuvole sulle Alpi, la Liguria e le zone appenniniche, comunque con pochi brevi acquazzoni o temporali solo sulle zone alpine e la Liguria, bello e soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in lieve rialzo in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Buongiorno da Radio Subasio, mancano 2 minuti alle 7 e arrivano le breaking news.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Dopo la scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran e ancora scontro su Hormuz, il presidente Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. A stretto giro la replica di Teheran, una illusione che andrà corretta. Lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'intesa. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi, 10 morti a Kharkiv, una vittima e 6 feriti a Zaporizhia, droni anche verso Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia, sottolinea, non sia ostaggio della Russia. Non si ferma la corsa al rialzo dei carburanti, il taglio delle accise non basta. Il gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Associazioni di categoria e consumatori protestano e chiedono nuove misure al governo. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei figli. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Alla parola femminicidio, il triste record del 2026 è la più ricercata sul portale della Treccani. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A24 Roma-Teramo, tratto urbano, coda tra via Fiorentini e il bivio dell'A24 tangenziale est della capitale per lavori in direzione di quest'ultima. Sulla A8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, sono invece cominciati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il traffico scorre su 2 corsie con dei rallentamenti. Lungo la statale 10 Padana Inferiore, traffico lento per cantieri dopo l'incrocio Casello Mantova Nord a 22 Brennero Modena in direzione dell'incrocio Torino. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore è stato chiuso un tratto per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Su Basio, la nostra collection alle 7:06 minuti, una di quelle canzoni che andrebbero ascoltate a ripetizione. Anzi, vi dico che se vi va di sentirla a ripetizione, c'è un punto nel deserto dove hanno fatto un'installazione, c'è proprio un altoparlante, una cassa che riproduce Africa dei Toto in loop da anni. Quindi se passate di lì la troverete sicuramente. Allora, come sta andando questo risveglio? Buongiorno da Jonathan Menzi, insieme fino alle 10. Lo so che il primo caffè a casa serve soltanto per ricordarsi il proprio nome, ma dal secondo in poi siete in ottime mani, perché poi ci siamo anche noi con la nostra musica, con i nostri giochi. Avrete spazio per richiedere la vostra canzone preferita, andremo a curiosare su cosa è accaduto in questa data, faremo il punto con il meteo, l'oroscopo, i compleanni, il tutto condito con la musica più bella, quella che vi dà la carica giusta per iniziare anche questo mercoledì mattina. Gianna Nannini, Marrakesh, America. Cerca.

0: su Basio e le stelle.
1: Ben ritrovati amici delle stelle, saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Teniamo alta la guardia e contentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza, non valgono l'impegno e gli sforzi profusi. Toro, qualche difficoltà d'intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Usiamo cambiamenti, non giudichiamo gli altri e noi stessi. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza distrazioni, ci dedichiamo con determinazione al lavoro. L'esecuzione è discreta, riteniamoci soddisfatti. Cancro, la luna in trigono dallo scorpione è un'alleata e lo è ancora di più ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Con grande astuzia e uno straordinario sangue freddo possiamo sventare un imbroglio finanziario. Leone, il quadrato della luna a Mercurio segnala problemi professionali. Cauteliamoci da chi fa il doppio gioco, teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise. Pretendiamo la stessa onestà e trasparenza. Vergine, complice la luna in scorpione, sfoggiamo un piglio combattivo per fare in modo che gelosia e rivalità fra colleghi non condizionino la carriera. Sentiamoci fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito la condizione lavorativa con grande abilità. Bilancia, se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati ottenuti fino ad ora, possiamo correggere facilmente il tiro. Iniziative che sembrava fossero alla nostra portata si stanno complicando, ma non gettiamo la spugna. Scorpione, più facile a dirsi che a farsi, sentirci al sicuro con la luna nel nostro cielo presa di mira da Mercurio. Chiudiamoci in difesa, è solo un momento. L'autocritica è una maniera onesta e gratuita per riflettere sui nostri limiti e ampliare le possibilità. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del fisico. Ne beneficia anche la mente. I viaggi, i sogni di gloria sono rimandati inevitabilmente a domani. La giornata passa piuttosto in sordina. Capricorno, la luna in sestile dallo scorpione instaura intorno a noi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Determinazione risalita e intesa con gli amici recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione ai dettagli. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo. Ricorriamo alla prudenza, facciamo una serena autocritica, ampliamo la flessibilità e la disponibilità, riconosciamo i nostri errori. Finiamo con i pesci. Possiamo rilassarci, oggi che la luna in trigono è così amichevole con noi. Se fin qui ci siamo accontentati di poco, è giunta l'ora di esigere di più. Situazioni che sembrava fossero difficili si stanno invece rivelando decisamente alla nostra portata. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: se ne va.
1: Buongiorno a tutti i romantici all'ascolto di Radio Subasio. Era Tommaso Paradiso alle 7:18 minuti. Andiamo a dare uno sguardo alle temperature italiane. In questo momento le città più fresche sono Perugia 21 gradi, Cesena 22, Torino, Verona, Firenze, Pescara 23, poi si sale 24 Milano, Ancona, Roma e 26 Napoli e Cagliari. Queste sono le città che abbiamo salutato stamani e le relative temperature. Ma pronti ad aprire l'ufficio dei nostri compleanni? Mi metto al bancone a prendere le vostre prenotazioni, perché il regalo più bello che potete fare a qualcuno che amate oggi non costa niente, ma ha un valore davvero immenso. Quindi fategli sentire che gli volete bene attraverso la radio. Scriveteci al 348 075 8060 i nomi, mi raccomando, di chi festeggia, il vostro nome e quanti anni compie. Tra poco li festeggiamo su Subasio.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

mille, Lauro, incoscienti giovani, 7:25 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, andiamo a festeggiare i nostri giovani che compiono gli anni quest'oggi. Giuseppe di Montalto di Castro fa tanti auguri di buon compleanno a suo padre Paolo per i suoi 60 anni, dicendo che sei speciale, tutta la famiglia ti ama. 100 di questi giorni, Pablito, oggi è il compleanno della mia piccola Emma, 19 anni, le faccio auguri spumeggianti per un fantastico compleanno. Vai sempre dritta per la tua strada, sii sempre te stessa, amore di mamma Valeria, ti voglio tanto bene. Per Massimiliano dicono che a 40 anni incomincia la stagione più bella della vita e io sono felice perché è stato fantastico tutto quello che abbiamo costruito insieme in questi 19 anni. Auguri, amore mio, te lo dice tua moglie Cristina. Tanti auguri al mio piccolo Giulio Mattia per i suoi 10 mesi, mamma, papà e la tua sorellina Elisa ti amano infinitamente. Tanti auguri a Nico, detto Nico il maggiordomo, per i suoi 44 anni da Giulio. Fatti coraggio che le due sono lontane. Qua c'è un turno, mi sa, di mezzo. Tantissimi auguri a babbo Roberto di Porto Sant'Elpidio, che compie 77 anni. Buon compleanno, ci vediamo stasera per festeggiare insieme. Un abbraccio dai figli Stefano e Nadia. E salutiamo anche Azzurra, che ci dice che il compleanno della mamma Pamela, 48 anni oggi. Tantissimi auguri anche a Lucia per i suoi 30 anni da tutte le colleghe del consorzio di Santa Maria Capo a Vetere. E dal suocero Salvatore al genero Salvatore, auguri per i tuoi 31 anni. E infine auguri a mio cognato Giuseppe, ci scrivono in questo messaggio, per i suoi primi 40 anni. Gennaro ce lo scrive da Santa Anastasia. Tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni, anche Joy Tempest, il mitico leader degli Europe. E allora tanti auguri a lui per le 63 candeline che spegne oggi, e ancora tanti auguri ai nostri amici che abbiamo nominato, elencato, naturalmente anche a tutti gli altri che oggi compiono gli anni. Buon compleanno da Radio Subasio!

8 minuti con Jonathan Menzi in questo mercoledì mattina, e tutti voi adesso venite a me, perché è la giornata mondiale della fotografia, quindi non vi chiedo la foto più bella, sarebbe troppo banale, facile, vi chiedo di aprire il telefono e dirmi, però ce lo dovete dire voi perché siamo alla radio, non vale inoltrare la fotografia, qual è l'ultima foto che avete scattato, quella vera, senza scegliere, senza cancellare le prove, va bene? 3480758060, facciamo questo gioco mentre c'è Elettra.

0: il comico Cesare Cremonini su Radio Subasio. Fatemi salutare Claudio, che è stato il primo che ci ha raggiunto questa mattina con i suoi messaggi. Non l'avevo ancora fatto, anche se è un pezzettino ormai che ci ha scritto. Oggi è la giornata mondiale della fotografia, quindi sarebbe troppo facile chiedervi la foto più bella. Non lo farò, vi chiedo un atto di coraggio. Aprite il telefono e ditemelo voi, però senza doverla inoltrare, perché tanto siamo alla radio e non si vede. Qual è l'ultima foto che avete scattato senza filtri, senza scegliere, senza cancellare le prove? Sentiamo allora i vostri vocali.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Jonathan.
0: Ciao.
1: La mia ultima foto scattata pochissimi secondi fa è quella del mio gatto. Ogni mattina è uno stalker. Me lo trovo davanti perché ha fame, perché vuole dei baci, perché mi accarezza, perché è la ragione della mia vita.
0: Se non
1: ciao,
0: ci fosse lui.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie a te. Allora, avete il coraggio di dirci qual è l'ultima foto che avete scattato? Sua Maestà il Vesuvio, scattata 5 minuti fa andando al lavoro da Napoli a Caserta, ci scrive Paolo nel suo messaggio. 348 075 8060.

0: poco anch'io, mi state chiedendo, ma poi ce la dici anche te l'ultima foto che hai sul tuo telefonino, eh? Va bene, tra poco lo farò, promesso. Intanto abbiamo raggiunto le 7.58 e tempo di informazione su Radio Subasio con le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Dopo la scadenza del memorandum a Stati Uniti-Iran e ancora scontro su Hormuz, il presidente Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. A stretto giro la replica di Teheran, una illusione che andrà corretta. Lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'intesa. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi, 10 morti a Kharkiv, una vittima e 6 feriti a Zaporizhia, droni anche verso Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia, sottolinea, non sia ostaggio della Russia. Non si ferma la corsa al rialzo dei carburanti, il taglio delle accise non basta. Il gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Associazioni di categoria e consumatori protestano e chiedono nuove misure al governo. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei figli. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Alla parola femminicidio, il triste record del 2026 è la più ricercata sul portale della Treccani. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra il bivio dell'Autosole Variante e Sasso Marconi per materiali dispersi. Sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo resta chiuso il tratto tra il bivio dell'A24 tangenziale est di Roma e Portonaccio fino al 28 agosto per lavori. Sulla statale 194 Ragusana, traffico rallentato invece per cantieri dopo l'incrocio Francofonte. Anche lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per cantieri dopo l'incrocio Civate verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Chissà da dove arriva il lupo. Bisogna fare attenzione. Potrebbe essere una mail, potrebbe essere una notifica che arriva all'improvviso sul telefonino. Vabbè, noi seguiamo il consiglio di Lucio Dalla all'interno della nostra collection. Attenti al lupo, 8 e 6 minuti. È mercoledì 19 agosto e allora andiamo a vedere cosa è successo in questa giornata, quali sono le ricorrenze. Innanzitutto diciamo che è la giornata dedicata a chi porta assistenza nelle situazioni più difficili, quindi un riconoscimento e un ringraziamento a volontari e operatori che lavorano spesso lontano dai riflettori. Ma oggi, a proposito di riflettori, è la giornata mondiale della fotografia. Quindi è la giornata di chi riesce a trovare il bello in un angolino, magari osservando, e riesce a fissarlo per sempre, magari in una foto. Giornata internazionale dell'orango, oggi il 19 agosto, dedicato anche all'orango, uno dei nostri parenti più vicini nel mondo animale, una giornata nata per richiamare l'attenzione sulla protezione di questi grandi primati. È anche la giornata dell'aviazione. Negli Stati Uniti si celebra proprio nel giorno in cui nacque Orville Wright, un omaggio a chi ha trasformato il sogno di volare in un modo normale per andare dall'altra parte del mondo. La prima pietra del Rinascimento, andiamo nella mia Firenze, 19 agosto 1419 venne posata la prima pietra dell'ospedale degli Innocenti. L'edificio, progettato da Brunelleschi, è considerato uno dei primi grandi esempi di architettura rinascimentale. Questi sono i fatti di oggi, le ricorrenze di oggi. Vi ricordo che stiamo parlando proprio della giornata mondiale della fotografia e quindi vi stiamo chiedendo qual è l'ultima foto che avete scattato, se vi va di raccontarcelo. Ma non barate, state al gioco, 348 075 8060.

8:14 minuti. Amici, la volete Radio Subasio? Sì, avete capito bene. Diventa vostra. Alle 8:30 fate quello che volete. Scegliete una canzone, l'annunciate. Mandateci un vocale adesso al 348 075 8060 e scegliete tutto voi. Annunciate la canzone, appunto, e decidete quale suonare alle 8:30 all'interno del nostro Voice Box.

0: giornata mondiale della fotografia e quindi vi stiamo chiedendo qual è l'ultima foto che avete scattato e che avete nella vostra galleria. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Jonathan.
0: Ciao.
1: Ho fotografato la lista della spesa perché sono un'eterna dimenticona. Ciao ciao, Claudia da Colleferro.
0: Ciao Claudia, grazie mille. Allora 348 075 8060 arriva Francesco Gabbani adesso, Summer Funk.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao, buongiorno, Alessandra da Foligno. Vorrei la canzone Via di Claudio Baglioni per ripartire per le vacanze che stanno purtroppo finendo. Ciao, buona giornata.

lista del nostro Voice Box. Ogni mattina alle 8.30 siete voi che potete scegliere una canzone da ascoltare su Radio Subasio al 348-075-8060 ed è uno dei primi, anzi il primo appuntamento del giorno, poi tutti gli altri dove vi vedranno protagonisti li trovate anche sul nostro sito radiosubasio.it.

0: siete voi, amici di Radio Subasio, che ci state raggiungendo al 348 075 8060 per dirci qual è l'ultima foto che avete scattato, la foto più recente nella vostra galleria.
1: Sono Sabrina. Le foto non le ho scattate io, e sono delle foto che mi sono arrivate dal Malawi, dove c'è Don Bruno che sta organizzando e arredando una scuola con tutti quanti che partecipano del paese e cantano. È veramente commovente, molto bella. Penso che celebrino benissimo la giornata della fotografia.
0: E non solo, anche la giornata dell'aiuto umanitario oggi, quindi perfetta.
1: Bene, quindi saluto tutti quelli che non mi conoscono e ciao a Radio.

Siamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: che poi quando te li manda la persona giusta fanno anche piacere. Il problema è quando arrivano dal condominio, no? Per noi è arrivato il momento dell'informazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24, 2 minuti alle 9.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Si protrae lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la risoluzione del conflitto in Medio Oriente e la riapertura di Hormuz, che resta chiuso. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto nuovo territorio americano. Teheran replica, è pura illusione. Prezzo del petrolio in rialzo, WTI a $85.59 al barile, Brent a $91.63, il gas sopra i €64. Palestinesi contrassegnati con numeri dall'IDF in Cisgiordania. Ci sono le prime ammissioni da parte dell'esercito israeliano. Ci sarebbe più di un caso. Non si fermano le ostilità nella striscia di Gaza. In un raid aereo 6 persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino. Nuovi attacchi anche in Libano. La Russia torna ad escludere la possibilità di un congelamento dei combattimenti in Ucraina per facilitare trattative di pace. Nella notte altri attacchi incrociati, decine di vittime tra Kharkiv, Zaporizhia e Kiev. Invoca nuove elezioni l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Il sindaco di Colleferro commenta il femminicidio della donna cinquantenne di origine polacca uccisa dal marito reo confesso. C'erano segnali di una situazione difficile, ma evidentemente sono sfuggiti. La donna, madre di 5 figli, era conosciuta in zona. Nel Cosentino invece un'anziana è stata uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. In Francia promulgata la legge sul fine vita che introduce il diritto all'aiuto a morire. Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Il governo di Macron ora dovrà adottare i decreti attuativi necessari prima che il nuovo dispositivo possa essere applicato dal personale sanitario. Tennis, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha completato le terapie al ginocchio destro e ha fatto ritorno a Monte Carlo. In programma altri allenamenti, poi la decisione sullo slam americano al via dal 30 agosto. Sulla partecipazione del campione azzurro filtra cauto ottimismo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano torna ad espandersi verso l'Italia, dove si ripristinano condizioni di tempo soleggiato e caldo, ma senza i valori estremi delle ultime settimane. Per oggi vi segnalo solo qualche modesto annuvolamento attorno ai rilievi in serata, locali temporali tra il nord del Piemonte e della Lombardia. Le temperature massime toccheranno i 34-35 gradi, con picchi di 36-37 sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Attenzione però, perché tra giovedì e venerdì si profila un'intensa fase temporalesca al nord e su parte del centro. Restate aggiornati. Per maggiori dettagli, meteo.it.

Date un'occhiata alla macchina accanto. Se vedete le sue mani che tamburellano a tempo, sta sicuramente ascoltando anche lui Radio Subasio, perché arriva The Way You Make Me Feel, Michael Jackson.

E Samba, 9-10 minuti, questa è Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, giochiamo insieme, siete pronti? Allora preparatevi al 348-075-8060, c'è una canzone da indovinare. Intanto vi do qualche indizio sull'artista, sul cantante, che veniva chiamato il Duca Bianco. Aveva questi occhi pazzeschi che sembravano bicolori perché lui aveva questa pupilla perennemente dilatata. Perché è successo? È successo per via praticamente di un pugno ricevuto durante una lite per una ragazza, e quindi poi ha avuto per sempre questi occhi così particolari. Una delle foto più famose, visto che oggi è la giornata mondiale della fotografia, una iconica che lo ritrae e che tutti probabilmente avrete visto, è quella con il fulmine rosso e blu dipinto a metà volto. Per quanto riguarda il titolo della canzone da indovinare, è una sola parola, 8 lettere, inizia per S, finisce per N. Ok? Ascoltiamo adesso anche la clip mostrificata. Spero di avervi portato sulla giusta strada. E dunque, poi, appena ascoltata la clip, vi aspetto con i vostri vocali al 348-075-8060. Il più veloce che risponderà correttamente, tra poco sarà in diretta con noi su Subasio.

0: Duff con Interminatamente alle 9:19 minuti su Radio Subasio. Fatemi salutare Silvia da Roma, anche se in realtà in questo momento è in vacanza, quindi ci facciamo raccontare dove. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno, buongiorno Jonathan, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Senti che voce, senti ecco che voce. Sì. Secondo me tu hai un trascorso radiofonico.
1: Ma è scoperta, sì.
0: Sì, solo perché me l'hai detto.
1: Speriamo
0: un minuto fa. E allora, benvenuta.
1: Speriamo.
0: Benvenuta. Secondo me con Silvia sarà tostissimo parlare adesso, perché lei ora prende la scena, mi prende la parola, vero?
1: No,
0: Silvia,
1: non
0: dai,
1: mi
0: dai.
1: Permetterei mai.
0: Fai
1: no,
0: tu,
1: no,
0: fai
1: no,
0: tu.
1: Sei
0: fai
1: tu il king.
0: No,
1: il
0: ma,
1: king.
0: Ma ci mancherebbe altro. No, no, senti, con una voce così, guarda, quasi quasi, fammi tu le domande. No, raccontami qualcosa di te, Silvia, dai.
1: Doppiamente lusingata. Allora, no, innanzitutto è un piacere parlare al telefono con voi, a maggior ragione che sono in vacanza in questi giorni.
0: Dove?
1: E allora sì, come hai detto bene, io sono di Roma, mm-hmm. ma la mia famiglia materna è originaria del mio bisnonno materno del Cilento, dove io torno tutti gli anni, o cerco sempre di tornare almeno una parte delle mie ferie.
0: Ricominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Mio paese, bravissimo. E qui che mia mamma nacque a Roma, però ecco, io ho proprio bisogno di tornare in questa terra meravigliosa che è il Cilento, piena
0: bellissima,
1: di tradizioni, certo. Emozioni, e mi trovo proprio a Castellabate, tra Santa Maria di Castellabate e Castellabate, quindi nota anche poi per il film, ma in realtà territorio meraviglioso e anche l'entroterra è meraviglioso, e quindi naturalmente mi trovo qui, però ecco, sono di Roma, Roma centro, San Giovanni Celio, quindi un saluto veramente a tutti gli ascoltatori.
0: Vedi,
1: con,
0: chi la ferma
1: con grande
0: più?
1: Piacere. Vedi?
0: Bravissima, bravissima Silvia. Senti, allora, dici un po' invece nel tempo libero cosa fai, anzi anche di professione cosa fai?
1: Allora, io innanzitutto tempo libero ne ho pochissimo, perché svolgo un lavoro a tempo pieno, in più ne faccio più d'uno e sono anche pubblicista su delle testate web, e sono mamma di due bimbe di 9 e 14 anni e okay. Io sono, come studi, sono un avvocato abilitato, non ho mai esercitato, mi occupo di relazioni esterne istituzionali.
0: Hola.
1: Presso la International Chamber of Commerce, ICC Italia, che è una, noi siamo il National Committee italiano, e ci occupiamo appunto di tante cose belle.
0: Ok, sicuramente, diciamo, immagino, bello impegnativo, bello impegnativo. Non so se quello,
1: è
0: se
1: bello.
0: Portare le due figlie in spiaggia in Cilento, qual
1: guarda.
0: È più impegnativo, però.
1: No, no, in realtà in questi giorni sono tra l'altro sola, perché sono con il papà, essendo divorziata, ma le mie figlie sono molto impegnative tutto l'anno, per cui decisamente, okay. Decisamente Jonathan.
0: Magari
1: è proprio la classica,
0: la professione
1: di
0: avvocato la eserciti lì in casa, quando litigano.
1: Bravo, bravissima, okay. E mi viene pure male, quindi è una tragedia.
0: Senti, qual era la canzone?
1: Allora, tra l'altro, guarda, la casualità vuole che fosse il cantante preferito di mio padre, quello che mi racconta mia mamma, perché purtroppo morì quando ero piccola, di David Bowie, Starman.
0: Bella, ce l'hai praticamente annunciata, anzi proprio fallo ufficialmente, annunciala su Radio Subasio e la canzone, e poi l'ascoltiamo.
1: E la canzone meravigliosa di un artista eccezionale, poliedrico e unico, Starman di David Bowie. Un saluto a tutti voi, grazie.
0: Ciao!

Dal nostro scrigno stamani ripeschiamo Marco Armani, che durante un viaggio a Bologna incontrò Lucio Dalla, Ron e Carboni, e questi ultimi due firmarono proprio questa canzone.

0: Buon mercoledì mattina da Jonathan e tutti voi. Oggi giornata mondiale della fotografia, vi stiamo chiedendo qual è l'ultima foto che avete in galleria.
1: Ciao Radio Subasio, Letizia da Roma. L'ultima fotografia l'ho fatta ieri alla croce, quella della farmacia che finalmente segnava 34, perché la penultima che avevo fatto segnava 41, quindi insomma
0: beh, giustamente
1: un po' meglio. Radio Subasio.
0: Perché non è tanto una temperatura, è un avvistamento di questi giorni, di questo periodo, devo vedere 34 gradi.
2: Ciao Radio Subasio, l'ultima foto che ho in galleria è una foto scattata ad Oslo.
0: Bello.
2: Dove si vede anche insomma tutto il fiordo, e siamo tornati ieri e ora siamo in ripartenza verso le Calabrie. Un saluto da Alessandro e Federica da Napoli. Ciao.
0: Godetevela ragazzi, ciao, grazie.
3: L'ultima foto che ho in galleria è di ieri sera, cena,
0: sì,
3: con il mio bimbo di 2 anni che ormai era arrivato al limite di sopportazione pari a zero.
0: Ok.
3: E per intrattenerlo ancora, perché eravamo a cena con amici, ci siamo messi a fare dei selfie e quindi ce l'ho lui con la linguaccia di fuori
0: con tutte,
3: ciao,
0: le facce buffe.
3: Carmen,
0: ciao Carmen, grazie mille. Arrivano Alfa e Manu Chao su Subasio.

0: nostra vita, Eros Ramazzotti alle 9.50 su Radio Subasio e tra poco, signori, arriva lui.
1: Certo che lui. Buongiorno a tutti. Oggi diventiamo un po' così, un po' ficcanaso.
0: Dove? Dove lo mettiamo sto naso?
1: Tra uomo e donna, ma anche tra uomo,
0: ma
1: donna
0: non
1: e donna.
0: Non mettere il dito tra moglie e marito?
1: Esattamente.
0: Lo mettiamo il naso invece?
1: Sì, dipende.
0: Oh, vabbè.
1: Adesso arrivo e ti dico perché.
0: Bene.
1: C'è un vecchio detto che dice: agosto, moglie mia, non ti conosco. Ma potrebbe essere declinato in tanti altri modi. È un proverbio curioso, ancora oggi capace di far sorridere, ma a tratti anche di far riflettere. Ma vi siete mai chiesti perché proprio agosto sia diventato il mese simbolico delle distanze nella coppia, nelle coppie? Sarà il caldo? Antò, farà.
0: Vai più là, spostati.
1: Noi con voi indagheremo proprio questo aspetto, cioè di questo mese che nella tradizione si accompagna, diciamo così, a una minor promiscuità. E vi chiedo se davvero, secondo voi, secondo la vostra esperienza, agosto è il mese in cui, per così dire, si spegne la passione, o al contrario la vostra si accende. E ancora, oltre a cosa ne pensate, mi piacerebbe sapere se conoscete altri proverbi legati all'estate, non nella stessa direzione. Insomma, indagheremo un po', come sempre, l'intimità della coppia al 348 075 80 60.
0: Io voglio ringraziare Pozzo Vivo, mi ha dato un motivo in più per non dormire stanotte. Vabbè, ti ascolterò con attenzione. Marco Mengoni intanto su Subasio.

0: Somewhere Only We Know. Su Radio Subasia alle 9:58 minuti siamo partiti con questo microfono che si è acceso alle 7. Stamani abbiamo finito con il nostro studio, che è anche piuttosto grande, pieno delle vostre voci, fotografie, storie. Grazie per essere stati con noi. La mattinata prosegue con il nostro pozzo. Prima però arrivano le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 10. Noi ci sentiamo domani mattina. Ciao a tutti!
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran avverte i paesi del Golfo: non aiutate forze militari USA, equivarrebbe ad un coinvolgimento nel conflitto. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di colpire obiettivi statunitensi in Europa se Trump intensifica la guerra. Resta chiuso Hormuz, indicato dal presidente come territorio americano. Per il regime sta delirando. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro. L'allarme di Federpetroli, che guarda con preoccupazione l'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Il diesel intanto in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Imprese e consumatori chiedono nuove misure al governo. Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicina ad Aleppo in Siria. Stavano per entrare truppe turche. Ankara smentisce e l'ONU condanna gli attacchi di Israele nel territorio siriano. In Cisgiordania, palestinesi marchiati con il pennarello dall'IDF. Prime ammissioni. Escalation di attacchi tra Russia e Ucraina. Strage nel Kharkiv, più di 10 le vittime. Morti e feriti anche a Kiev e a Zaporizhia. A Kherson un drone colpisce un bus, 4 persone uccise. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni in tempo di guerra. Blitz anticorruzione in queste ore contro una rete legata a deputati e allo staff di Zelensky. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei 5 figli. Nel Cosentino, un'anziana uccisa a colpi di pietra, ritrovata in un fondo agricolo, si sospetta dal marito. Sono 6 i femminicidi da Ferragosto. Il furto al museo di Messina. La procura segue diverse piste nella caccia al gruppo che a Ferragosto ha rubato 4 opere del pittore Antonello da Messina. Tra le ipotesi anche il coinvolgimento della mafia. Azione disciplinare nei confronti dei 4 custodi, mentre il museo ha riaperto al pubblico. Queste le breaking news di TGcom 24.

extraterrestre Eugenio Finardi, versione più recente. Certo, si fa per dire, sono passati 36 anni da questa versione, era il 90, contenuta nella Forza dell'amore, ma rimane un grande classico di Eugenio Finardi. Radio Subasio in vostra compagnia, con sempre tante note belle e poi le emozioni, quelle non mancano mai, qualche sogno e qualche spunto di riflessione che ha a che fare con le nostre vite, quelle di tutti i giorni, quelle di questi giorni d'estate. Una volta si diceva: agosto, moglie mia o marito mio, non ti conosco. Partiamo da questo proverbio curioso che ancora oggi è capace di far sorridere. Ma vi chiedevo prima sapete perché proprio agosto sia diventato il mese simbolico delle distanze nella coppia. E qui partiamo da lontano, nell'antichità. Agosto non era soltanto il cuore dell'estate, il caldo intenso e la canicola erano considerati momenti difficili sia per il corpo sia per la mente. Ma al di là di quello che ci racconta la storia, vorrei chiedervi se davvero agosto è il mese in cui si spegne la passione o addirittura il mese estivo può aiutare a riaccenderla. Cosa ne pensate? E poi conoscete altri proverbi legati all'estate, a questo periodo? Ne parleremo come ogni mattina a partire dalle 11 al 348 075 8060, dove aspettiamo il vostro punto di vista, ma come sempre più preziosa la vostra esperienza con la vostra voce, se vi va. Il primo buongiorno di oggi va a Grazia, che ci ascolta e ci saluta da Pordenone. Buongiorno a te Grazia e buon ascolto a tutti, anche con i pinguini tattici nucleari.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Rai 883, ritornano alcuni temi, ma grazie anche e soprattutto a proverbi come quello che vi ho menzionato a inizio ora: agosto, moglie mia, non ti conosco. Già, un proverbio curioso, ancora oggi capace di ispirare qualche sorriso. Ma vi siete mai chiesti perché proprio agosto sia diventato il mese simbolico delle distanze nella coppia in termini di intimità? Nell'antichità agosto non era soltanto il cuore dell'estate, il caldo intenso, dicevo prima, e la canicola erano considerati momenti difficili sia per il corpo sia per la mente. Ecco perché la medicina tradizionale raccomandava prudenza, ritenendo che gli sforzi fisici e quindi sessuali potessero indebolire l'organismo. Se un tempo agosto significava partenze, vacanze separate, con ritmi di vita differenti nella coppia, oggi invece è spesso il mese da trascorrere insieme, tra viaggi, mare, tempo libero. La società è cambiata e il lavoro flessibile, insieme a nuovi stili di vita, hanno modificato profondamente questa tradizione. Eppure il proverbio è sopravvissuto fino ai nostri giorni. Evidentemente ci sarà pure qualche motivo per tenerlo in vita. E allora vi chiedo, davvero agosto è il mese in cui si spegne la passione? O può addirittura aiutare a riaccenderla? Cosa ne pensate? Insomma, e poi conoscete altri proverbi legati all'estate o a questo periodo dell'anno? Ne parleremo a breve, fra non molto, al 348 075 8060.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

in giro per l'Italia con la sua effervescenza. Parliamo di Baby Kay, che si prepara a essere inserita nella lista dei tormentoni di questa estate 2026 grazie alla sua Tuca Macarena.

questa nostra mattina, sempre tra un successo e l'altro, e con le canzoni più belle tra passato, presente e futuro. Beh, questa è Subasio. Tra l'altro, tra non molto vi ricorderò anche il tema che tratteremo a partire dalle 11. Sono le 10 da 42 minuti e ritroviamo anche Luciano Ligabue.

Vasco Rossi, vi sto chiedendo se il famoso detto "agosto moglie mia non ti conosco", proverbio curioso ancora oggi capace di far sorridere, ha una sua valenza e se è vero che agosto è il mese in cui si spegne la passione o al contrario per voi può contribuire a riaccenderla. Cosa ne pensate? Ma poi avete altri proverbi legati all'estate? Ne parliamo al 348 075 8060 con passione forse.

0: Era una vita che ti stavo aspettando, Francesco Renga. Ora l'informazione torna su Subasio, è quella delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Trump sfida l'Iran, Hormuz è territorio americano, immediata la replica di Teheran, correggeremo la sua illusione. Secondo la CNN, il presidente americano ora vuole soffocare lentamente gli ayatollah che, per il Financial Times, valutano attacchi contro le basi statunitensi in Europa. Con il protrarsi della crisi nello stretto, allarme per il costo dei carburanti, drammatica previsione di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi. Già oggi il diesel in autostrada è tornato ai prezzi del 4 agosto, vanificando il taglio delle accise. Nella notte ancora scambi di droni tra Russia e Ucraina, oltre 450 gli ordigni di Kiev in diverse regioni nemiche, colpiti una raffineria e un deposito di munizioni. Mosca risponde con raid sulle regioni di Dnipro e Kharkiv, dove è stato centrato un minibus, 4 morti e 4 feriti. In California al via il maxi processo contro Meta, l'accusa è di aver favorito comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti. A far causa al colosso di Zuckerberg sono 29 stati americani, chiesti cambiamenti radicali alle piattaforme oltre a risarcimenti per 1.400 miliardi di dollari. Da Ferragosto 6 donne uccise in Italia, gli ultimi casi a Colleferro vicino Roma: un tunisino confessa di aver ucciso ieri la moglie di 50 anni. Nel Cosentino un'anziana assassinata a colpi di pietra abbandonata in un fondo agricolo, sospetti sul marito. E a Bari convalidato il fermo per il 42enne che, sempre nel Cosentino, domenica ha picchiato a morte la moglie. Addio a Varenne, cavallo leggenda del trotto, è morto ieri a Eboli, aveva ottenuto vittorie in gran parte del mondo. Palio di Siena vince la contrada del Nicchio con il fantino TT Azzeni, che dopo la gara cade da cavallo, è ricoverato per un trauma cranico. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: traffico intenso sulla 1 verso Milano con rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Sempre in autosole ma in direzione di Napoli, 1 chilometro di coda per un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo. Sulla 7 verso Milano rallentamenti tra Busalla e Ronco Scrivia per un veicolo in avaria. Lungo la 11 in direzione di Pisa si procede a rilento tra Pistoia e Monte Catini Terme per materiali dispersi. Infine sulla statale 16 Adriatica viene segnalato un incidente all'incrocio Fano-Madonna del Ponte. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Antidroga Emma Fabri Fibra, Radio Subasio, il pozzo con voi fino alle 13 a parlare oggi di detti e proverbi. In questo caso, agosto, moglie mia, non ti conosco. Un proverbio curioso, a proposito però del quale vi chiedo se davvero agosto è il mese in cui si spegne la passione e l'intimità di coppia si riduce al minimo rispetto al resto dell'anno, o invece al contrario, agosto con le sue temperature può aiutare a riaccenderla quella passione. Cosa ne pensate? E poi ovviamente se avete altri proverbi legati all'estate nel vostro archivio personale.
1: Luigi di Perugia. No, penso che non c'entri niente con agosto. Moglie mia o marito mio, non ti conosco. C'entra la relazione di coppia. E quindi se qualcuno può essere agosto tutto l'anno, quindi non ridicono queste storielle così. Quindi assolutamente è convinta per una relazione di coppia. Quindi ci sono tutte queste paparazzi di detti. No.
0: E Luigi mette il dito nella piaga, nel senso che può essere agosto tutto l'anno e non è detto che questa inattività, mettiamola così, si concentri solo nel mese di agosto. Però mi piacerebbe sapere anche il vostro punto di vista al 348 075 8060.

0: Sei grande, NEC Radio Subasio. Stiamo verificando la validità del detto agosto, moglie mia, o marito mio, non ti conosco. Davvero agosto è il mese in cui la passione tende a spegnersi? O può al contrario il caldo aiutare a riaccenderla? Cosa ne pensate? E poi vi ho anche chiesto se conoscete altri proverbi legati all'estate. Mi risponde Davide da Pesaro. Agosto, scrive, è il mese in cui scopri che tua moglie russa. 11 mesi l'anno vai a letto dopo di lei e non te ne accorgi. Ad agosto sei lì sveglio alle 3 di notte a fare una scoperta antropologica. Ma sentiamo anche altri contributi.
1: Sono Cinzia. Secondo me questa frase "moglie mia non ti conosco in agosto" si riferisce alla leggerezza del mese di agosto per le vacanze, per cui leggerezza anche dal punto di vista che non ti conosco, moglie mia, perché guardo da altre parti, ecco, mi do da fare con altre donne, per quello non ti conosco. Penso che fosse riferito a quello della serie "mi prendo un periodo che faccio dell'altro".
0: Interpretazione oltremodo ardita.
2: Mia nonna diceva sempre: acqua d'agosto, olio, miele e mosto. Per quanto riguarda mio marito, io lo conosco tutto l'anno e spero di conoscerlo tanti tanti tanti anni. Simona da Borgo Nuovo.
0: E voi? 348 075 8060.

0: Spencer, e siamo tornati fino al 1986 per questa Run To Me, che effettivamente nella memoria collettiva ha il sapore dell'estate. Già l'estate, agosto, moglie mia o marito mio, non ti conosco. Siamo partiti da questo detto molto popolare per chiedervi della veridicità di quanto riferito in quel detto, e se al contrario invece agosto sia foriero di più passione nella coppia. Ma poi vi ho anche chiesto se conoscete altri proverbi legati all'estate. E allora Giuliana, che mi scrive da Arezzo, mi dice: buongiorno Stefano, mio marito d'agosto non lo conosco davvero, ma non per la canicola, sta chiuso in garage da 3 settimane, interessante, a montare e smontare la tenda che poi non usiamo mai, la passione nel telo antipioggia. Ah, però è interessante. Sara di Assisi: con 38 gradi l'unica cosa che voglio abbracciare è il condizionatore. Il romanticismo d'agosto è dirsi: spostati che sto sul lato caldo del cuscino. È vero. E poi Alessio invece, che mi scrive da Pisa, mi dice: verità scomoda, noi facciamo le vacanze separate e funziona benissimo, lei in Grecia con le amiche, io in montagna, ci ritroviamo a fine mese e ci piace di nuovo. Il proverbio non è una condanna, è una strategia.
1: Sono Natalia e mia madre lo diceva sempre: luglio, agosto, amore mio, non ti conosco, ed era riferito al caldo che faceva, quindi stop alle vicinanze.
0: Che bello questo modo di dire stop alle vicinanze, molto elegante direi. E voi? 348 075 8060.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

L'amico e domani Claudio Baglioni, Radio Subasio, a parlare di agosto, voglio via, non ti conosco, almeno siamo partiti da quel proverbio lì per chiedervene conto in base alle vostre esperienze. E vi ho chiesto se al contrario agosto invece è in grado di riaccenderla la passione. E poi soprattutto se conoscete altri proverbi. Devo dire che è arrivato di tutto. Maurizio da Perugia mi scrive: io ad agosto lavoro, la mia moglie è al mare con sua sorella e non è che non la conosco, è che non la vedo. Il proverbio per noi è documentario. Chiara di Roma dice: io e il mio compagno viviamo a 600 km di distanza. Agosto è l'unico mese in cui ci conosciamo. Il proverbio da noi va letto al contrario. Peppe, che invece mi scrive da Cartoceto, siamo in provincia di Pesaro Urbino: chi vuol buon mosto zappi d'agosto. Quindi, caro Stefano, chi ad agosto sta fermo non si lamenti a settembre. Vale per la vigna e vale pure per il resto. Franco, che invece ci scrive da Amelia: da noi si dice che la prima acqua d'agosto rinfresca il bosco e che dopo San Bartolomeo il mare non è più lo stesso, cose che le nonne sapevano prima delle app del meteo. Fabio invece, che mi scrive da Rieti: camper 4 metri quadrati, niente wifi, dopo 22 anni di matrimonio ti dico che la passione non si riaccende al ristorante con le candele, si riaccende quando siete costretti a parlarvi perché non c'è altro da fare. E ancora Simona da Napoli: faccio i turni in ospedale, ad agosto siamo in 4 a coprire il reparto, quando finalmente stacco 3 giorni, beh, quei 3 giorni valgono un anno. La passione non è una questione di calendario, scrive Simona, ma una questione di tempo che ti resta. E io chiuderei con Gianni, che invece mi scrive da Sezze, a proposito di proverbi interessanti con cui davvero oggi possiamo chiudere. Scrive: chi dorme d'agosto dorme a suo costo. E poi il mio preferito, che è pure una piccola crudeltà: agosto, capo d'inverno.

0: L'amore mi perseguita, canta Giuseppe Ferreri con Federico Zampaglione. E adesso torna anche l'informazione con un nuovo aggiornamento con le breaking news di TGCom 24 e quello delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. L'Iran prepara attacchi in Europa in caso di nuova escalation con gli Stati Uniti. Nel mirino, riporta il Financial Times, le basi americane sul continente, in particolare quelle in Italia. Intanto il presidente tira dritto e sfida Teheran. Hormuz è territorio statunitense. Allarme di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi nello stretto proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. In Ucraina, blitz anticorruzione contro una rete legata a deputati e membri dello staff di Zelensky, perquisizioni in diverse abitazioni anche del vice capo dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede nuove elezioni, la democrazia non sia ostaggio della Russia. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Da accertare le cause dell'incidente. Indagini in corso a Corigliano, nel Cosentino, dove una 72enne è stata trovata morta in un fondo agricolo, uccisa a colpi di pietra, si sospetta del marito. A Colleferro invece ha confessato il tunisino che ieri ha ucciso la moglie 50enne davanti a uno dei figli. Già 6 femminicidi in Italia da Ferragosto. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo un piccolo cedimento, l'anticiclone africano si riaffaccia sull'Italia, dove si ripristinano condizioni di tempo soleggiato e caldo, ma senza i valori estremi delle ultime settimane. Giusto in serata, non si escludono locali temporali tra il nord del Piemonte e della Lombardia, segnale di un cambiamento che sarà più incisivo tra giovedì e venerdì, quando per il nord e parte del centro si conferma un'intensa e diffusa fase temporalesca. Le temperature massime oggi toccheranno i 34-35 gradi, con picchi di 36-37 sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: auto.it.
1: Tutto scorre, l'album del 1985 di Enrico Ruggeri è unanimemente considerato l'album della sua maturità artistica. Ne faceva parte anche Il futuro è un'ipotesi.

una come te, Cesare Cremonini, avvistato in Islanda. È lui stesso che ovviamente ha pubblicato in questi giorni le foto di questo soggiorno rinfrescante. È proprio il caso di dirlo. Sono le 12 da 11 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, e continuiamo a dissetarvi in questa calda estate con le canzoni più effervescenti, come con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

Ascolta il tuo cuore, Laura Pausini. Noi ascoltiamo voi sempre, così come voi ascoltate noi. E questo momento si subliva nel saluti arretrati che arrivano a questo punto con il pretesto. Sono dei pretesti belli e buoni per salutare appunto chi ci ascolta. Chi ci ascolta ce l'ha fatto sapere in questi ultimi minuti. Sono nell'ordine, anzi no, in disordine, in perfetto disordine. Teresa che ci ascolta ci saluta da Ischia. Linda che ci ascolta ci saluta da Sarzana, siamo in provincia di La Spezia. E Sabrina che ci ascolta ci saluta da Villorba, siamo in provincia di Treviso. Per tutti c'è Shakira con Cardi.

Ogni estate ha le sue canzoni che diventano un po' bandiere, inni di quella estate. Ecco, quella 2026 porta tra gli altri inni anche quello dei Merck e Cremon, Serena Brancale e The Colors. E

There Must Be an Angel, Hurried Mix, e naturalmente la voce di Annie Lennox. Che passati, che trascorsi, ma anche, voglio dire, che attualità. Queste canzoni, questa in particolare, arrivava da diverso tempo addietro e a conferma di come la musica, come sempre ricordiamo, come spesso ricordiamo, oltrepassi ogni tipo di barriera temporale. Le 12 da 40 minuti. A proposito di tempo, tra pochi minuti sveleremo anche il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo. Subito però con Ragazza Sola c'è Annalisa.

0: Dipende, Arabe de Palo, dipende da che dipende.
1: Dalle predisposizioni personali, nell'essere ecco altruisti qui. o egoisti.
0: Esatto. Egoisti, egoiste.
1: Ti ricordi quella chiamare? Pubblicità?
0: Come no?
1: Mamma, molto iconica.
0: Secondo me ci avevano preso. Sì. Perché l'egoismo che è in noi. Oh, detto questo, oggi
1: è una malattia.
0: Che si parla?
1: Proprio di questo, proprio egoismo? Di questo. Sì, sì, chiedo se gli ascoltatori si sentono più altruisti o egoisti. Mm. Ci sono dei paletti che avete posto per evitare che gli altri si approfittino di voi?
0: Ci vuole onestà intellettuale per definirsi davvero egoisti, perché siamo ego riferiti spesso,
1: è vero,
0: e quindi guardiamo più l'egoismo altrui, cioè siamo pronti a riconoscere l'egoismo altrui
1: e non vediamo mai il nostro,
0: esattamente. Quindi
1: perché
0: insomma,
1: un pizzico anche poco non lo siamo,
0: sì,
1: dai egoisti,
0: sarà un bel esercizio di onestà intellettuale,
1: diciamo che è una forma anche di autodifesa, no?
0: Quasi quasi ti mando un messaggio,
1: vai, ti aspetto. Allora ti ricordo il contatto,
0: vai,
1: sai, vero? 348 075 80 60.

0: Take It Easy, mica ci porta i saluti e noi ci troviamo invece domani a partire come sempre dalle 10. Vi lascio in ottima compagnia Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio, ma prima un passaggio per la nostra redazione, perché torna l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 13. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ci sono anche le basi americane in Italia tra i possibili obiettivi dei missili iraniani in caso di una nuova escalation con gli Stati Uniti. Secondo il Financial Times, gli Ayatollah pronti a colpire nell'Europa sud-orientale. Trump cambia strategia, ora vuole strangolare economicamente Teheran. C'è anche il vice capo dello staff di Zelensky tra gli indagati nella maxi operazione anticorruzione in corso in Ucraina. Nel mirino una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. L'inchiesta arriva poche ore dopo la richiesta di elezioni da parte dell'ex ministro della difesa Fedorov. Un turista italiano di 38 anni è morto mentre era in vacanza in Messico, sarebbe caduto dalle scale dell'albergo in cui soggiornava. La vittima è Massimiliano Gatti di Basiglio, nel Milanese, a dare la notizia alla madre con un messaggio sui social. Ancora ignote le cause dell'incidente che ha portato allo schianto domenica di un ultraleggero sui monti del Cosentino. Il velivolo individuato stamattina tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. A bordo gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. I corpi senza vita erano all'interno della cabina. Il femminicidio di Colleferro, l'assassino reo confesso era stato da uno psichiatra su consiglio della moglie dopo averla picchiata più volte. La donna, una cinquantenne polacca, è stata uccisa ieri con alcune coltellate alla gola davanti al figlio più piccolo. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il 31enne è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano, coda tra Caianello e San Vittore per un incidente, traffico intenso lungo la A14 con rallentamenti a tratti tra Faenza e il bivio della A14-A13 Bologna-Padova verso la Milano-Napoli. Lungo la A30 in direzione Caserta, 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno. Sulla A23 in direzione del confine di Stato, coda in uscita alla barriera di Ugo Vizza per traffico. Infine segnaliamo che lungo la statale 63 del valico del Cerreto, per lavori dal 26 agosto sarà istituito un senso unico alternato tra l'incrocio valico del Cerreto e incrocio Reggio nell'Emilia, strada statale 9 via Emilia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: radiotron.it.
1: Le 13 da 2 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 19 agosto 2026 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi Such a

cosa l'ho sicuramente detta altre volte, ma Mark Hollins scrisse questa canzone dopo aver letto un libro, L'uomo dei dadi, che vi consiglio. E invece, per quanto riguarda l'iconico e anche, diciamo, bizzarro suono che introduce questa canzone, Such a Shame, appunto, è vero che somiglia al barrito di un elefante? Beh, perché la band registrò dei campionamenti sonori recandosi fuori orario a uno zoo, e questi suoni ovviamente vennero poi manipolati elettronicamente per creare l'atmosfera, diciamo così, selvaggio ed esotica della canzone. 1984, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Oggi trattiamo un argomentino niente male, eh? Attenzione, bisogna essere intellettualmente onesti, come diceva giustamente anche Stefano, no? Vi sentite più altruisti o egoisti? Ci sono dei paletti che avete posto per evitare che gli altri si approfittino di voi? O al contrario, c'è qualcosa magari che avete fatto spontaneamente per gli altri? Se volete, come sempre, 348 07

E allora iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, si parla di egoismo e di altruismo. Vi sentite più altruisti o egoisti? Ci sono dei paletti che avete posto per evitare che gli altri si approfittino di voi? O al contrario, c'è qualcosa che avete fatto spontaneamente per gli altri? Ecco, se volete potete come sempre raccontarmi il tutto attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare adesso al 348 075 80 60. Perché questa domanda? Una nuova ricerca suggerisce che l'egoismo e l'altruismo potrebbero trovarsi direttamente nel cervello, no? Per la precisione nei meccanismi che regolano l'apprendimento sociale. In pratica lo studio, coordinato anche dai ricercatori dell'Università Statale di Milano, mostra che i comportamenti di condivisione e cooperazione possono essere appresi osservando gli altri, quindi non tanto per imitazione. Gli animali studiati sanno comprendere le conseguenze delle azioni e adattare il comportamento anche quando il contesto cambia. Il cervello quindi non si limita a registrare quello che osserva, ma interpreta attivamente le esperienze sociali, costruendo rappresentazioni flessibili che in qualche modo guidano il comportamento futuro. Non solo, intervenendo sull'attività dell'ippocampo sarebbe possibile modificare le scelte future, rendendo gli individui più inclini alla condivisione o al contrario più orientati a comportamenti egoistici. E da qui le domande di oggi: 348 075 80 60. Voi vi sentite più altruisti o egoisti? Ci sono dei paletti che avete posto per evitare che gli altri in qualche modo si approfittino di voi? O al contrario, c'è qualcosa che avete fatto spontaneamente per gli altri? 348 075 80 60.

Classico di Pino Daniele e Sara, siete su Radio Subasio, oggi si parla di altruismo e egoismo. Beh, gestire sia l'uno che l'altro non vuol dire azzerare l'uno a favore dell'altro, ma sicuramente trovare un equilibrio dinamico che in qualche modo protegga il nostro benessere senza isolarci dagli altri. Entrambi sono istinti umani, questo va detto, istinti umani naturali, poi anche necessari se vogliamo per la sopravvivenza. Oggi vi chiedo, vi sentite più altruisti o egoisti? Ci sono dei paletti che avete posto per evitare che gli altri si approfittino di voi? 348 075 80 60.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Enrique Iglesias, Whitney Houston con la Earth is Kiss Forever, un grande classico 1999. Questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Oggi vi chiedo, vi sentite più altruisti o egoisti? Ci sono dei paletti che avete posto per evitare gli altri che si approfittano di voi, o al contrario c'è qualcosa che avete fatto spontaneamente per gli altri? Beh, l'egoismo distruttivo sicuramente calpesta gli altri, però qualcuno dice un pizzico di egoismo è vitale per non annullarsi. 348 075 80 60. Ripeto le domande di oggi: vi sentite più altruisti o egoisti? Ci sono dei paletti che avete posto per evitare che gli altri si approfittino di voi, o al contrario c'è qualcosa che avete fatto spontaneamente per gli altri? Sentiamo.
1: Salve, sono Cinzia da Napoli. Prima di tutto grazie per la compagnia che mi fate. Dunque, io credo che l'egoismo e l'altruismo abbiano una leggerissima differenza per certi punti di vista, perché molto spesso si è altruisti anche per una piccola forma di egoismo, per stare bene con se stessi, per pensare di fare qualcosa di buono per gli altri. Io tendenzialmente mi sento una persona altruista, però non so fino a che punto ecco questo altruismo non è al limite con un pizzico di egoismo. Grazie ancora Radio Subasio.

0: Camoio baila di zucchero e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi sentite più altruisti o egoisti? Questo vi ho chiesto. Ci sono dei paletti che avete posto per evitare che gli altri si approfittino di voi, o al contrario c'è qualcosa che avete fatto spontaneamente per gli altri? Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Lo sapete, vero? Lo chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Titti. Io sono molto altruista, sono anche un po' egoista, diciamo, penso anche un po' a me. Però la cosa che mi fa sta molto bene è che io prima penso a tutti gli altri, quando ho pensato a tutti, ho accontentato tutti, allora mi ricavo un po' di tempo per me. Che non va bene nemmeno questo, perché a nessuno va bene quando mi ritaglio un po' di tempo per me. Però per me va bene così.
2: Federico da Roma. Mi piacerebbe tanto essere egoista, ma più che altro per salvaguardare, non è una questione di comodo o di farla apposta, è proprio per salvaguardare la mia serenità, perché ultimamente mi sto accorgendo che più fai del bene, più ti fai gli affari tuoi e più ti trovi invischiato in situazioni che ti creano dei problemi. Sto proprio valutando tanto la carta dell'asocialità, cioè nel senso stassene da soli con le persone a cui si vuole veramente bene e basta. Ciao Radio Subasio.
3: Ciao, sono Barbara della Svizzera. Io sono sempre stata una persona altruista, sempre. Ho sempre fatto una cosa, l'ho fatta sempre col cuore. Però ho visto che non va bene, ahimè, purtroppo è brutto dirlo, ma non va bene. E adesso sono diventata egoista, purtroppo. Perché in varie situazioni ti porta a essere egoisti. E si sa che ormai in questo mondo si va avanti solo con l'egoismo. Non lo ero, ma lo sono diventata, egoista. E il mondo va così, mi dispiace.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a colpire le basi americane in Europa sud-orientale in caso di nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche strutture in Italia. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, la nostra capacità di difesa è forte ed efficace. Allarme di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi a Hormuz proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto annullando il taglio delle accise, le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. Maxi operazione anticorruzione in Ucraina, nel mirino una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nelle indagini. Intanto proseguono i bombardamenti incrociati, un drone russo a Kharkiv c'entra un minibus, 4 morti e 4 feriti. Per il femminicidio di una 72enne nel Cosentino trovata morta in un fondo agricolo, fermato il marito, ha confessato di averla uccisa a sassate dopo ore di interrogatorio. A Colleferro, vicino Roma, una 50enne polacca accoltellata ieri dal marito tunisino. In passato aveva portato il partner dallo psichiatra dopo alcuni episodi violenti. Ritrovato sui monti tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano nel Cosentino l'ultraleggero scomparso dai radar domenica mattina. Nel relitto del velivolo rinvenuti i corpi dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios positivo alla cocaina durante un controllo antidoping è stato sospeso dalla federazione. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il 31enne fu grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli permangono le code per un incidente già risolto tra Caianello e San Vittore viaggiando verso Milano. Traffico bloccato per un altro incidente tra Magliano Sabine e Ponzano Romano. Sulla stessa autostrada incidente con code anche tra Calenzano e il Bivio a 1 variante. Code a tratti lungo la 14 Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Sempre lungo l'Adriatica viene segnalato fumo tra Acquaviva del Le Fonti e Gioia del Colle a causa di un incendio. Sulla 4 Milano-Brescia viene segnalata una perdita di carico tra Cormano e lo svincolo Viale Monteceneri in croce Viale Certosa in direzione Torino. Infine sulla statale 434 Transpolesana viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio Cadiferro e Cadeglioppi in direzione Rovigo Sud e statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

0: www.radioticino.it.
1: Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 19 agosto 2026 e per voi un classico 1977, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.

Ovviamente è nel 2025. È stata definita dallo stesso Lorenzo Giovanotti, che salutiamo, una canzone con il doppio fondo, no? Paragonandola alle auto dei contrabbandieri, cioè sotto una superficie pop, che è un'energia incredibile, adatta soprattutto a far ballare le spiagge. Il testo contrabbanda dei concetti filosofici e spirituali molto molto profondi, dedicati al qui e ora. E ancora, allora abbiamo così pensato di ripercorrere non soltanto il momento, ma anche di far saltare un po' le gambe attraverso appunto la canzone di Lorenzo. Giovani Wannabe, su Subasio anche i Pinguini Tattici Nucleari.

battito sano, battito animale classico di Raffa 93 alle 15. Cosa succede? Beh, un po' di movimento, no? E allora arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. C'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi. Ecco, allora pensateci su, tra poco ricorderò invece i contatti che vi consentiranno di prenotarla. E subito per voi anche

Siete su Radio Subasio e alle 15 arriva il Jukebox. Se volete già da adesso potete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate. 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Subito Stefano Pitasi.

ascolto questa canzone mi vengono i brividi. Dice, vabbè, cosa stai dicendo? È assolutamente estiva, Sunshine Reggae. Sì, ok, però è stata scritta ed è interpretata da Laid Back, un duo pop elettronico proveniente dalla fredda Danimarca. Un po' di brividi sulla pelle non ci starebbero male, effettivamente, in questo periodo. Tanto così, per riprovare quell'ebbrezza. Siete su Radio Subasio 14:39, io sono Leonardo, insieme fino alle 17 alle 15. Dai, che arriva il vostro jukebox, subito America, Gian Nannini e Marrakesh. Cash.

0: Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.
1: I supermercati.

Dentro te, Rosso Ramazzotti, dai che ci siamo, alle 15 apri i battenti il jukebox. E allora, se c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate, potete richiederla adesso e prenotarla inviando un messaggio scritto o una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Se ci state ascoltando dall'app, anche all'interno avete questa possibilità, perché trovate la sezione jukebox, entrateci dentro e compilate il form. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere, Francesco.

0: Breaking News TTGcom 24, 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a prendere di mira le basi americane in Europa sudorientale in caso di una nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche le strutture statunitensi in Italia. Crosetto, opzione irrealistica, ma eviterei di dare spunti al regime. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nella maxi operazione anticorruzione ai danni di una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni generali. La democrazia, dice, non può essere ostaggio della Russia. Per l'ex Ilva di Taranto si fa strada l'idea di una new co con la partecipazione di 14 società che hanno manifestato interesse tramite Federacciai. Resta però una forte cautela preliminare. Intanto i sindacati scrivono a Mattarella, serve il suo intervento perché territorio e comunità possano ripartire. Ha confessato dopo ore di interrogatorio il marito della 72enne trovata morta in un fondo agricolo nel Cosentino. L'uomo l'ha uccisa a sassate, abbandonandone poi il corpo, disposto il fermo mentre la polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del delitto. La procura di Paola apre un'inchiesta sullo schianto di un ultraleggero nei monti nel Cosentino tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Il velivolo disperso da domenica è stato trovato oggi con all'interno i corpi dei due occupanti. Il mezzo avrebbe preso fuoco al momento dell'impatto. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la piena responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: le 21.30.
1: Inizia il jukebox 348-075-8060 per i messaggi scritti o note vocali, poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

iniziato da pochi minuti il jukebox di Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram attraverso scritti o vocali 348 075 80 60. Oppure c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Chiara che sta tornando a Viterbo dalla vacanza sull'Adriatico e dice: vorrei tanto ascoltare questa canzone.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Roberto da Roma e vorrei ascoltare La Rondine di Mango. Ciao.

La rondine di Mango e questa è il jukebox. Saluto chi in questo momento si sta rilassando e chi invece è al lavoro e anche chi è in movimento. 348-075-8060 se volete anche voi inoltrare il vostro messaggio, la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram. E poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. C'è Angela di Napoli che saluto e ringrazio per il messaggio e poi Alessandro dice saluto la mia donna Maria Cristina, le dedico questa canzone.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Arianna da Ancona, sto tornando dalle vacanze dalla montagna, ferie finite purtroppo. Vorrei ascoltare la canzone di Max Pezzali, Se non fosse per te, vorrei dedicarla a mio marito. Grazie, ciao ciao a tutti.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

075 80 60. Saluto Alice che è in viaggio e con i genitori, ciao, buon rientro. E poi Raffaele, anche lui insieme ai genitori in viaggio direzione Puglia, vi saluto e vorrei dedicar loro una canzone nel jukebox di oggi. Ciao. Il messaggio legato alla prossima è firmato da Elisa che ci segue da Perugia. Sono al lavoro, vorrei ascoltare Ora che non ho più te di Cremolini e salutare Achille, digli che mi dispiace che sia diventata così tanto attuale per noi. Un bacio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Ciao.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

Come nelle favole di Vasco, canzone scelta da Riccardo di Milano che saluto e ringrazio. 348-075-8060, questo è il codice d'accesso che vi consente di raggiungerci su WhatsApp o Telegram. Ci arriva il buon pomeriggio da parte di, vediamo, Michele. Dice: sono partito adesso dalle Marche, direzione aeroporto di Roma e direzione San Francisco, California. Ciao, buon viaggio, portaci con te, scarica l'app. Devo salutare anche Lucrezia di Napoli.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Daniela da Roma. Volevo ascoltare la canzone di Fulminacci, Maledetto me. Grazie e buon pomeriggio. Ciao.
2: Ciao Subasio, sono Isabella da Roma. Allora, oggi mi trovo sull'Aurelia e ho finalmente passato una giornata che aspettavo da 6 anni, per cui mi servite voi e dovete dedicare al mio direttore la canzone Maledetto me di Fulminacci, perché lui non ci crede che poi la mettete, eh. Mi raccomando, non deludete.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Diego, 13 anni, insieme a mio papà ritorno da una gita che abbiamo fatto alle Grotte del Vento e mi piacerebbe ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Ciao Radio Subasio.

0: Tommaso Paradiso e Romantici, questo è il jukebox di Radio Subasio. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi. Francesca sta viaggiando direzione Puglia con la famiglia, ciao, buon viaggio. Giuseppe e Raffaele, saluto. E poi ciao, il messaggio di Michele dice: mi raccomando, salutatemi, è importante. Certo Michi, tutti lo sono, no? Tutti i messaggi sono per noi importantissimi, anzi direi fondamentali. C'è Monica da San Felice Circeo, una romanticona, dice: vorrei salutare la mia amica K, sta lavorando in questo momento a Roma e avrei pensato a questa canzone, e vorrei anche dirle: ti voglio un bene dell'anima. Reality.
1: Met you by surprise, I didn't realize that my

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Domenico,
2: Antonio,
3: Maria Assunta e Anita.
1: Vorremmo tanto ascoltare You and Me di Biagio Antonacci. Ci stiamo dirigendo a Castiglion della Pescaia per due giorni bellissimo e vi chiediamo cortesemente di mandarla subito, perché altrimenti arriviamo.

0: Black News di TGCOM 24, le 16 da 20 secondi.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Indagini penali dell'esercito israeliano sull'uccisione della bambina palestinese di 5 anni e della sua famiglia a Gaza nel gennaio del 2024, nonché sulla strage di altri 15 profughi a Tel al-Sultan. Chiusa invece l'inchiesta sulla morte dei 7 operatori umanitari della World Central Kitchen a Deir al-Balah nell'aprile dello stesso anno. Teheran valuta di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra, lo riporta il Financial Times. Intanto corre il prezzo del gasolio, allarme di Federpetroli. In Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Blitz anticorruzione in Ucraina, Zelensky rimuove il vicecapo di gabinetto presidenziale Irina Mudra. L'ex ministro della difesa Fedorov sollecita nuove elezioni presidenziali, anche se il paese è in guerra. È stato fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Era stato lo stesso uomo di 80 anni a lanciare l'allarme, dicendo di avere trovato la compagna riversa a terra e di avere visto 2 sconosciuti allontanarsi. Da Ferragosto sono stati commessi 6 femminicidi. Trovati i corpi di Carlo Arnulfo e Angela Buccico, i 2 avvocati che erano a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica, dopo essere decollato dal campo volo di Capo d'Orlando, Messina. Era atteso nell'avio superficie di Sibari, Cassano allo Ionio, il relitto rinvenuto a Fuscaldo nel Cosentino. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta. Nei guai il grande accusatore di Sinner, Nick Kyrgios, è risultato positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. È stato sospeso. Lui chiede scusa a tutti. Un enorme errore, ammette il tennista australiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: per traffico intenso code a tratti sulla A1 tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Infine sulla statale 236 diramazione dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per lavori di ripristino a seguito di un incidente al terminal 1 provenendo da Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.radioticino.it.
1: Le 16 da 4 minuti, comodamente arrivata anche Katia Giuliani che si appresta a darvi il buon pomeriggio,
2: ci
1: è
2: sono,
1: vero?
2: Oh, ci sono, bene. Sono qui, buon pomeriggio a tutti, caro Leonardo Fabrizi, come mi sta, come ma, mi sta?
1: Beh, bene, okay, bene, direi male, bene. Allora, tra pochissimo si gioca?
2: Subito la collection.
1: Strada facendo.
2: Aspetta, volevo un minuto, no, un minuto, un secondo di riflessione.
1: Un minuto radiofonico, no, è un'infinità.
2: No, strada facendo, Claudio Baglioni, okay, vedi, ci
1: va
2: si
1: bene,
2: arriva.
1: Va bene così.

0: Che domani! Cos'era quel rumore, Katia Giuliani?
1: Niente.
0: Cos'era?
1: Niente. Non è successo niente.
0: Ma quanto è bella questa cosa. E allora, pronti a giocare?
1: Pronti a giocare, anche oggi, quindi tenetevi pronti. Com'è che lo chiami il chiacchierone?
0: Il chiacchierone, lo smartphone.
1: Dai, lo dico subito, 348-075-8060, così ci siamo levati il problema.
0: Ma certo, e allora dovete dirci il titolo di questo film.
2: Non lustro più, non te l'hanno detto, sei stato via tanto, non veniva nessuno a trovarti. Non faccio più il lustrascarpe.
3: Dai, calma, di ma che ti prende? Ti sto solo prendendo un po' in giro, tutto qui, sto scherzando.
2: Non si capisce mai quando scherzi, qui c'è un sacco di gente che ti sta a sentire.
3: Io sto scherzando, questa è una festa, sono tornato oggi, non ti vedevo da tanto, scherzo un po', a te ti va subito il sangue alla testa, mi dispiace, non volevo
2: fare. Mi dispiace pure a me, non è successo niente, ok.

0: 23, il grande Tiziano Ferro che salutiamo. E allora oggi stiamo giocando e abbiamo chiesto di indovinare il titolo di un film ormai diventato iconico del 1990.
1: Esatto, con un cast stellare.
0: Sì.
1: Vuoi fare qualche nome?
0: Beh, vabbè, insomma, Joe Pesci,
1: Robert De Niro.
0: Robert De Niro.
1: Che poi c'è un aneddoto,
0: sì,
1: posso dirlo,
0: certo,
1: di De Niro.
0: Mm-hmm.
1: All'epoca Jimmy Burke, il
0: sì,
1: gangster a cui è ispirata la figura Conway, fu talmente soddisfatto di essere interpretato da De Niro che gli telefonò per dargli alcuni suggerimenti. Ma pare che anche su, per esempio, come teneva in mano la sigaretta, come spremeva il ketchup, cioè anche dettagli, capito, proprio
0: bello,
1: per essere
0: bello,
1: più simile possibile al
0: c'è
1: personaggio interpretato.
0: Una scena, quella nello specifico della cena a casa di Tommy, che
1: sì,
0: è uno dei protagonisti, interpretato da Joe Pesci. La donna anziana che mostra il dipinto è Catherine Scorsese, la mamma del regista, cucinò lei stessa il cibo per il set addirittura.
1: Vedi? Ma quanto sono belle questi dietro le quinte,
0: sì,
1: no? Che magari non sa nessuno. Al di là del film ci sono cose che succedono anche dietro.
0: Sono quegli aneddoti, sono quelle cose che accadono, no? Quando appunto si gira nello specifico un film e che tutti gli attori ricordano e continueranno a ricordare fino alla morte proprio.
1: Ma questo film quale
0: sì,
1: sarà mai?
0: Sono arrivati i primi messaggi al 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Chi è?
2: Ciao Radio Subbazio.
1: Ciao.
2: Luca e Simona d'Arezzo.
0: Ciao.
2: Siamo nel ritorno dalle terme.
0: Buon viaggio.
2: Secondo me è Il Padrino.
0: No.
2: Un abbraccio a tutti, un bacione.
0: Altro film meraviglioso.
1: Perché la voce
0: sì,
1: è quella lì.
0: Confonde
1: cioè,
0: un po' effettivamente.
1: Sì.
0: Ma non è Il Padrino,
1: no,
0: ritenta, vai.
3: Ciao Radio Subbazio, sono Michela, l'acqua sparta. E secondo me il film è Shark Tale.
0: Ma no.
3: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Allora, posso dare un piccolo suggerimento?
0: Devi.
1: Il titolo parla di quello che non è Leonardo.
0: Ok, grazie.
1: Ti piace? Ti piace?
4: Mi piace. Allora, picciotta, vogliamo ascoltare un altro contributo?
1: Sentiamolo.
4: Allora, le vostre risposte, ma non troppo esplicite.
1: È entrato
4: però,
1: nella parte, capito?
4: Certo.
0: Al 348 075 80 60. Il titolo del film, questo.
5: Nel giro c'era Jimmy e Tommy, c'ero io. E poi Anthony Stabile.
6: Come va la vita?
5: Prendi carbone.
7: Ehi, che si dice? Come va? Ci vediamo,
5: E poi c'era il fratello di Mo Black, Fat Andy.
7: Come te la passi, Ben?
5: Con i suoi scagnozzi. Frankie, il siculo.
8: E tutto quanto a posto.
5: Freddy senza naso.
7: Come te la passi?
5: E poi c'era Pete, il killer. Era fratello di Sally Bow.
7: L'ho sistemato quell'affaruccio,
5: Poi c'era Nicky Ice.
9: Come andiamo?
5: E Mike Francese.
10: Sì, l'ho visto, ci sono andato a parlare.
5: E Jimmy due volte. Detto così perché ripeteva sempre le cose due volte.
11: Vado a comprare i giornali, a comprare i giornali.

0: Grande classico di Gianluca Grignani, 1995, Falco a metà.
1: Dove
0: stiamo
1: andiamo?
0: Giocando.
1: Dove andiamo?
0: In una delle città più belle al mondo.
1: Anche una delle più caotiche, una delle più trafficate.
0: Anche calde?
1: Direi anche
0: chissà.
1: Sì. Chissà.
0: Ce lo dice Silvia, andiamo a Roma, pronto?
1: Ciao Silvia.
2: Pronto, ciao a tutti.
0: Eccola qua, beh, quello che abbiamo detto corrisponde a verità al 100%. Città bellissima Roma, ok, questo sì. Calda anche?
2: Sì, sì, molto calda.
0: Ecco, caotica oggi?
2: No, oggi stranamente no. A Ferragosto diventa un po' più vuota.
1: È vero, ancora non tornano.
0: Diciamo
1: ancora
0: che
1: non tornano.
0: A Roma si campa adesso periodo,
1: esatto,
0: giusto?
2: Sì,
1: ecco.
2: Sì.
1: Okay. Senti, ma tu sei a Roma per... cioè, sei romana, stai lavorando lì? Cioè sei...
2: Sì, sono romana, lavoro qui a Roma.
1: Ok, che lavoro fai?
2: Lavoro in un fast food.
0: In un fast food, beh, quindi diciamo che è un periodo anche tranquillo, visto che non c'è molta gente, oppure sei invasa da turisti?
1: Beh, ci sono i turisti, no?
2: Allora, sì, infatti sono turisti in parte, anche gente italiana, romana.
0: Ok. E allora, ti portiamo al cinema, noi abbiamo fatto questo gioco, oggi abbiamo così preso un film diventato ormai iconico del 1990, ci dici il titolo?
2: Allora, Quei bravi ragazzi.
0: Ma certo.
1: Ma brava Silvia.
2: Grazie.
0: L'hai
1: come
0: visto?
1: L'hai capito? Come l'hai capito?
2: Allora, che dall'attore Joe Pesci e Robert De Niro, poi quando ho sentito Scorsese ho subito capito quale fosse il film. Okay.
0: Quindi lo hai visto il film?
2: Sì, l'ho visto.
0: Che poi è tratto anche da un... si basa sul saggio inchiesta Il delitto paga bene di un giornalista. Insomma, un film davvero diventato iconico. Silvia, grazie, sei stata bravissima.
2: Grazie a voi
0: e buon lavoro,
1: buon lavoro.
2: Grazie.
0: Ciao Silvia, ciao.
1: Grazie per aver giocato con noi, caro Leonardo.
0: Sì.
1: Ma io me lo rivedrei stasera, Sofì.
0: Dici?
1: No?
0: Sei buffa. Sei buffa.

0: Lighthouse Family. E allora è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno. Vai, illuminaci d'immenso anche oggi.
1: Caro Leonardo e cari ascoltatori, virgola punto capo. Sì. Ecco, mettete quello che volete. Questa è una storia dolce, sì, anche un po' assurda se vogliamo. Mm-hmm. Un uomo in California ha ricevuto una cartolina spedita dai suoi genitori 26 anni fa.
0: Oh, 26, bene, sono contento perché le nostre poste non sono assolutamente sotto l'occhio del ciclone, sono innocenti.
1: Sì, innocenti. La cartolina era partita da Copenaghen nel 2000 ed è arrivata soltanto adesso. Dentro c'era un messaggio molto semplice, con affetto mamma e papà.
0: Cioè tempi di consegna decisamente rilassati.
1: Direi, capito? Lui l'ha definita una cartolina dal paradiso perché nel frattempo entrambi i genitori sono morti. Quindi sì, insomma, è una cosa che emoziona anche un po', no? Però resta il mistero, dove è stata per 26 anni questa cartolina?
0: Ma magari ha fatto più vacanze lei del destinatario.
1: Cioè, io me la immagino lì bloccata in qualche centro postale che ogni tanto diceva: no, guarda, oggi non me la sento, parto domani.
0: Comunque, no, comunque bellissima, è arrivata tardi, ma almeno è arrivata con una storia.
1: Meglio tardi che mai. E soprattutto ci ricorda una cosa: oggi ci lamentiamo se un messaggio su WhatsApp resta con una spunta, no?
0: Sì.
1: Solo per 10 minuti, una volta per una risposta potevi tranquillamente aspettare un quarto di secolo, proprio
0: che
1: come
0: non è
1: niente
0: male.
1: Fosse.
0: Non è male, effettivamente, però è arrivata.
1: Bella, però mi
0: dopo
1: piace.
0: 26 anni mi è arrivata.
1: Cartolina dal paradiso, mi piace.
0: Celebrato anche oggi il fenomeno del giorno.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Fabi Silvestri, Gazzelle, Life is Sweet. Siete su Radio Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Guarda, ti faccio come sempre fare la cavia, no, non avere paura, fare. La cavia, scusa, okay. devo fare un sondaggio.
0: Okay, aspetta che entro in cabina,
1: sì,
0: ok,
1: dai.
0: Indosso le cuffie, vai.
1: Ti capita mai di fare dei paragoni tra prezzi, tipo oggi quanto paghi un caffè, faccio un esempio, e quanto lo pagavi 5 anni fa?
0: No, perché ho la memoria cortissima.
1: Anch'io,
0: cortissima,
1: forse
0: proprio.
1: Quello ci salva, guarda, sì. In questo caso è meglio non ricordarle.
0: Forse anche per questo,
1: cose.
0: Sai, non sono mai rancoroso con nessuno, dimentico subito.
1: Esatto, quindi dimentichi anche che magari 5 anni fa il caffè non costava quanto.
0: Quanto costava 5 anni fa a proposito il caffè?
1: Non voglio spoilerare, perché ne parliamo tra poco.
0: Okay.
1: E intanto voi cominciate a riflettere sui prezzi che avete notato essere magari raddoppiati o triplicati rispetto a 5 anni fa, cosa in particolare?
0: Ecco, una cosa forse ricordo, il costo del carburante, quello sì.
1: Quello anch'io.
0: Quello sì.
1: Sai, ho fatto un pieno la settimana scorsa, 110 euro.
0: 110?
1: No, ho
0: ma
1: detto,
0: cos'hai?
1: No, ti giuro.
0: Uno Scania, cos'hai?
1: Ho detto al benzinaio, scusi, c'è un errore, perché io fino a ieri facevo 80 euro.
0: Ok.
1: No, è proprio 110, cioè è aumentato.
0: No, perché a Giuliani mi gira in Porsche, capito?
1: Non è vero, non è una Porsche assolutamente. Assolutamente, però sono rimasta scioccata,
0: ecco.
1: Non è possibile.
0: Ecco perché eri pietrificata la scorsa settimana,
1: esatto.
0: Ecco perché. E allora, come sempre, 348 075 80 60.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 13.
1: Non mettere benzina.
0: No,
1: vai
0: per
1: a piedi,
0: carità,
1: che conviene. E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 17. A domani.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese mentre fuggiva da Gaza City. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Zelensky licenzia il vicecapo di gabinetto presidenziale Irina Mudra dopo che uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino hanno perquisito la sua abitazione. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, forse guidata da un attuale e da un ex parlamentare. L'inflazione annua nell'eurozona è salita al 2,9%, dato relativo a luglio. A giugno era stata del 2,8. I tassi annui più bassi in Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria, i più alti in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. Future e prospettive di Banca MPS, al centro dell'incontro tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e rappresentanti di Regione Toscana, Comune e Provincia di Siena, in agenda il prossimo 25 agosto. Il vertice era stato originariamente fissato per domani. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al centro-sud tempo per lo più soleggiato e molto caldo, con nuvolosità a tratti più densa in Sardegna e sui settori tirrenici del centro. Al nord residue schiarite in Emilia-Romagna, molte nubi sulle altre regioni. Al mattino rovesci più probabili sul settore alpino e prealpino, specie in Lombardia e sulla Liguria centrale. In seguito rovesci temporali diffusi su Lombardia e nord-est, più isolati su Liguria e Piemonte occidentali. Saranno possibili piogge abbondanti, specialmente sul nord della Lombardia. Temperature in diminuzione al nord e in leggero rialzo in Sardegna al sud. Per maggiori dettagli meteo.it.

17:03 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, pronti a proseguire insieme il nostro pomeriggio. Come sempre la collection, c'è Bryan Adams.

Quando si parla di prezzi che aumentano, viene già l'ansia, viene l'ansia, ma di quelle un po' cattive, no? Cioè un po' di rabbia, ecco, più che ansia. C'è uno studio che voglio condividere con voi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, da cui emerge che un espresso al bar costa oggi in media circa 1,29 euro, quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa. Ma insomma, non credo sia solamente il caffè ad aver subito un aumento, quindi subito vi chiedo qual è il prezzo che vi ha fatto dire: ma davvero costa così tanto adesso il caffè, la pizza, che ne so, il pane, la spesa al supermercato, il pieno di benzina, ne parlavamo prima, il parrucchiere. C'è qualcosa di cui ricordate perfettamente quanto costava qualche anno fa e che oggi vi sembra quasi raddoppiato se non triplicato? La tazzulella e caffè, giusto per restare in tema, dalle parti vostre, che ne so, al bar sotto casa o sotto l'ufficio dove lavorate, quanto costa? No, per capire, per avere un'idea, 348 07 5 80 60.

Laura Pausini, Kylie Minogue su Radio Subasio. Volevo mandare un saluto a Patrizia di Rimini, che al 348-075-8060 già mi scrive: io me ne accorgo degli aumenti di prezzo soprattutto dal parrucchiere. Faccio il paragone: una decina d'anni fa per shampoo e piega pagavo circa 18 euro, oggi nello stesso tipo di salone ne spendo 30, alla fine sono 12 euro in più ogni volta, e se ci vai 2-3 volte al mese la differenza si sente come. Infatti adesso cerco di andarci meno spesso. Sei anche fortunata, c'è anche di peggio. Patrizia ci dà proprio la misura di quello che stiamo chiedendo oggi, cioè non tanto l'inflazione raccontata con le percentuali, ma il prezzo che avete veramente in testa, cioè quello che ricordate perché lo pagavate continuamente e oggi quando tirate fuori il portafoglio vi fa pensare: ma scusa, aspetta un attimo, ma quando è che è diventato così caro? Non me ne sono resa conto. Siamo partiti dal caffè prima, oggi lo dicevamo, un espresso al bar costa mediamente 1,29 euro, sono circa 25 centesimi in più rispetto al 2021. Ma negli ultimi anni sono aumentati anche tanti altri servizi quotidiani, parrucchiere appena citato, ma insomma anche la ristorazione, la spesa, il supermercato, e spesso il rincaro lo percepiamo più su queste piccole abitudini che su una statistica generale, no? Qual è il prezzo che ricordate meglio, come era 10 o 5 anni fa e che oggi vi sembra completamente cambiato? Quanto lo pagavate allora e quanto lo pagate adesso? Il famoso caffè, no, di cui si parlava al bar, per esempio, sotto casa vostra, sotto il vostro luogo di lavoro. Quanto lo pagavate 5 anni fa e quanto lo pagate oggi? Così, più o meno, per capire. 348 075 80 60.

0: costava la metà, forse anche più della metà. Quindi ci state un po' raccontando i paragoni che vi tornano alla mente per quando si parla di prezzi aumentati.
1: Ciao Subasio.
0: Ciao.
1: Allora, il caffè dove lo vendevo io al bar è passato da 70, 90, 1,10, adesso è arrivato a 1,30,
0: ecco,
1: nel giro di 4 anni, quindi in 4 anni è aumentato, praticamente è raddoppiato il caffè. Il cappuccino è passato da 0,90 negli ultimi 4 anni a 1,60 e qui pure c'è stato un grosso aumento. Purtroppo è aumentato un po' dappertutto, ma perché le materie prime sono aumentate, quindi anche il bar per gestire la sua attività deve, come si dice, adeguarsi a quello che gli costa a lui. Non è che il bar costa di più, è che anche il barista spende di più. Antonello da Roma.
0: Ciao Antonello, certo aumenta tutto come dicono molti, però gli stipendi restano fermi, il problema è quello. C'è anche Daniele di Cinisello che ci segnala in un bar un caffè addirittura 1,50 euro, e secondo me c'è anche di peggio se cominciamo a girare l'Italia. Per esempio nel bar sotto casa vostra o sotto l'ufficio dove lavorate, o magari vi è capitato di entrare in un bar, che ne so, in vacanza, e avete bevuto un caffè praticamente d'oro, qual è il prezzo in generale che ricordate meglio, come era 10 o 5 anni fa e come oggi? 348 075 80 60, questa è Radio Subasio, c'è anche Giorgia.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Living la vita loca fino a un certo punto, se poi i prezzi aumentano troppo. C'è Cristina Di Ciampino, stiamo parlando di questi aumenti, che siamo partiti dal caffè, perché abbiamo visto che c'è uno studio che ci racconta che rispetto a 5 anni fa insomma, abbiamo avuto 25 centesimi circa di aumento, anche di più, quindi una media di 1,29 euro al bar il caffè. Cristina Di Ciampino dice: io fino a una decina di anni fa lavoravo in una gelateria, ricordo benissimo che il prezzo del gelato al chilo era 13 euro, adesso nella stessa gelateria sta a 26 euro al chilo e l'ho visto in altri posti anche a 30 euro al chilo, in 10 anni è più che raddoppiato, anche il gelato insomma sì, ha subito un certo aumento. Fabrizia dice: da me ad Arezzo 5 anni fa il caffè oscillava intorno ad 1 euro e oggi invece si va da 1,30 euro a 1,50 euro a seconda del bar.
1: A Bolzano sì? Negli ultimi 3-4 anni da 1,10 euro siamo passati a 1,50 euro nelle zone diciamo fuori dal centro e in centro storico 2 euro tranquillamente. Ciao Patrizia da Bolzano.
0: Ciao Patrizia, siamo arrivati a 2 euro signore e signori, chi rilancia? Perché vuoi che non ci sia un bar che lo metta a 3 euro? Dai, io secondo me ci possiamo arrivare. Quanto costava 5-6 anni fa il caffè nel bar che frequentate voi e quanto costa oggi? Avete mai fatto il paragone? Ma al di là del caffè, qual è il prezzo che vi ha fatto più impressione paragonato a quello di qualche anno fa? Che cos'è che è aumentato e vi fa dire: ammazza, ma davvero, ma 5 anni fa costava molto meno? 348 07 580 60, vi leggo e vi ascolto ancora su Radio Subasio. Subito c'è Sal da Vinci e questa si chiama Poesia.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Radio Subasio. E qui oggi ce ne state raccontando diversi. Abbiamo con l'occasione fatto anche un po' un giro virtuale per i bar d'Italia per capire quanto costa il caffè, e non solo il caffè, perché si parla di aumenti, è aumentato tutto fondamentalmente.
1: Carissimi amici di Radio Subasio, a costa di sembrare, come dire, malinconica, nostalgica e quant'altro, io mi ricordo quando ci diedero i kit per imparare a usare l'euro, non so se vi ricordate, li davano in banca.
0: Sì.
1: E andai con queste nuove monete che dovevano entrare a breve e andai al bar a prendere il caffè. Erano i primi tempi che si poteva pagare sia in lire che in euro. E io pagai il caffè 33 centesimi. Se ci penso adesso è commovente.
0: Eh sì.
1: Però all'epoca costava così, perché il caffè costava 700 lire.
0: Mamma mia.
1: E quindi se facevi la conversione precisa era 33 periodico, atto a pesca, 33 centesimi. E adesso costa 1,30 euro. E questo è.
0: E questo...
1: Buona giornata a tutti, sono Valeria da Cisterna.
0: Veramente, mi è venuta giù la lacrimuccia.
2: Ciao Radio Subasio, sono Monia della provincia di Arezzo.
0: Ciao Monia.
2: Nel giro di pochi anni siamo passati al caffè da 90 centesimi a 1,30 euro su quasi tutti i bar della zona. E questo non in 10 anni, ma negli ultimi 6 anni, praticamente da dopo il Covid in poi. E la cosa un po' anche strana, anche bizzarra, diciamo, anche centri estetici, centro estetico dove porto mia mamma a fare le pedicure perché ne ha bisogno nel senso curativo.
0: Sì.
2: Siamo passati dai 20 euro ai 35 euro, sempre nel giro degli ultimi 6 anni.
0: Ah.
2: E non solo, anche il tempo è stato ridotto, da 1 ora di pedicure siamo passati a 1 mezz'ora di pedicure.
0: Ecco, ecco, vedi, qua. Cioè no, vabbè, se aumenti il prezzo e mi riduci il servizio, cioè la durata del servizio, e non va bene così. Poi vabbè, c'è qualcuno di voi che mi raccontava il caffè macchiato, e cioè praticamente l'aggiunta del goccino di caffè che viene fatto pagare come supplemento, e quindi insomma questo accadeva a San Vito Lo Capo e ce l'ha raccontato una nostra ascoltatrice. Siamo messi così praticamente. Adesso beh, prima o poi secondo me ci faranno pagare il supplemento cucchiaino, supplemento zucchero, supplemento tazzina anche, quindi toccherà portarcela da casa probabilmente, o forse è meglio che il caffè ce lo facciamo direttamente a casa, e così il problema è risolto in partenza.

0: Lola Young su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buonasera da Esther Oletto. L'Austria come Germania e Svizzera. Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. L'Iran medita di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. Lo riporta il Financial Times. La NATO replica, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Allarme di Federpetroli. In Italia gasolio oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov che ora chiede nuove elezioni presidenziali. 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto riportano al centro il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Nike Kyrgios è positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. Il tennista australiano sospeso dalla Federazione Mondiale è stato uno dei più accesi critici di Jannik Sinner quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 13 crea code tra Bologna Interporto e Altedo viaggiando verso Padova. Sulla 1 Milano-Napoli viene segnalato fumo tra Ponzano Romano e il bivio A1 di diramazione Roma Nord a causa di un incendio. Un altro incendio ha provocato denso fumo lungo la 14 tra Poggio Imperiale e San Severo. Sulla stessa autostrada si registrano rallentamenti per un incidente già risolto tra Porto Sant'Elpidio e Fermoporto San Giorgio in direzione Taranto. Sulla 7 Milano-Genova code a causa di un veicolo in panne all'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Torino provenendo da Genova. I cantieri causano code lungo la strada statale 12 dell'Abetone del Brennero tra San Michele all'Adige, statale 43 della Val di Non e Lavis, statale 612 della Val di Cembra. Sempre per lavori ci sono rallentamenti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e Portonaccio. ANAS ricorda, al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

0: volkswagen.it.
1: 18 e 4 minuti, buon pomeriggio a tutti, buona estate a tutti, questa è Radio Subasio, ci aspetta un'altra ora piena, intensa, ma soprattutto piena di musica, piena di successi, la collection, c'è Rino Gaetano.

James Blunt su Radio Subasio. Ho visto che abbiamo parlato di costi che aumentano, che non aiutano la felicità del popolo, e visto che da sempre sentiamo parlare di questa Finlandia, di questi finlandesi che sarebbero così felici, la Finlandia è sempre nelle varie classifiche ufficiali il paese più felice del mondo, siamo sempre molto curiosi di carpirne i segreti e forse, non lo so, forse a intuito potremmo anche riuscire a capirne qualcuno di segreto della felicità. Tra poco vi racconto cosa fanno in Finlandia, o meglio in questo caso cosa facevano, perché esisteva un luogo particolare fino a un po' di tempo fa che potrebbe giustificare la felicità. Peccato che adesso quel luogo non esiste più, ma non voglio spoilerare nulla, ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Buon pomeriggio, buon estate e grazie per essere con noi anche in questo mercoledì 19 agosto. C'è Iram.

mi basti mai, Lucio Dalla su Radio Subasio, oppure alternativa basti avanzi, se pensiamo alla Finlandia che accennavamo prima, è il paese più felice sempre nelle classifiche, viene fuori come il paese più felice del mondo. C'era una volta in Finlandia un'isola privata pensata esclusivamente per le donne, si chiamava Super She Island. L'idea era quella di creare un luogo dove staccare completamente dalla quotidianità, facevano yoga, sauna, natura, relax e soprattutto con una regola piuttosto netta.

0: dal 19 agosto al cinema.
1: Avrebbe compiuto 100 anni Marilyn Monroe nel 2026 e quindi si celebra in qualche modo. E tra poco vi racconto uno di questi modi.

Lady Gaga su Radio Subasio. Nel 2026 Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni e per celebrarla anche la casa produttrice della Barbie ha creato una Barbie speciale ispirata a una delle immagini più iconiche della diva. Marilyn è morta giovanissima, lo sappiamo, a 36 anni, ma è una di quelle figure che continuano a vivere nell'immaginario collettivo molto più a lungo della loro stessa carriera, e quindi cinema, fotografie, vestiti, frasi, praticamente non ha mai smesso di essere riprodotta. Adesso diventa anche una Barbie che, pensandoci, è quasi un incontro inevitabile tra due icone che per decenni hanno rappresentato un certo ideale di femminilità. E comunque Marilyn aveva detto che i diamanti sono i migliori amici delle donne. Barbie probabilmente aggiungerebbe anche un bel guardaroba, e insomma, quale donna non è d'accordo?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: di Dio.
1: L'amore con l'amore si paga, c'era Fiorella Mannoia nella serata di Radio Subasio quando sono le 18:50 e vi accompagniamo anche nel corso di questi minuti, chissà dove, chissà a far cosa e chissà con chi, come sempre siamo curiosi, quindi se vi va di condividere con noi il vostro momento serale, che sia piacevole, questo è l'augurio, ma qualunque esso sia, noi ci siamo, la musica di Radio Subasio c'è sempre e comunque.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, sono le 19.
1: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre il necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese Hamada mentre fuggiva da Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Un 45enne morto nelle campagne di Loreto a Prutino, Pescara, forse a seguito di shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Azzannato da due Rottweiler, un 72enne è stato trovato privo di vita nelle campagne di Contrada Salmenta, Nardò, in provincia di Lecce, dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare a casa. Individuati i cani e il loro proprietario. Stamane la vittima si era recata nel terreno di sua proprietà a raccogliere frutta. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al centro-sud tempo per lo più soleggiato e molto caldo, con nuvolosità a tratti più densa in Sardegna e sui settori tirrenici del centro. Al nord residue schiarite in Emilia-Romagna, molte nubi sulle altre regioni. Al mattino rovesci più probabili sul settore alpino e prealpino, specie in Lombardia e sulla Liguria centrale. In seguito rovesci temporali diffusi su Lombardia e nord-est, più isolati su Liguria e Piemonte occidentali. Saranno possibili piogge abbondanti, specialmente sul nord della Lombardia. Temperature in diminuzione al nord e in leggero rialzo in Sardegna. Al sud. Per maggiori dettagli meteo.it.

0: credi.
1: 19.4 minuti, buona serata a tutti, buona estate a tutti, questa è Radio Subasio, abbiamo un'altra ora piena di successi da trascorrere insieme e c'è la collection Dire Straits, Walk of Life.

Alfa il filo rosso su Radio Subasio, sconosciuti e innamorati, si presta bene questo titolo a raccontarvi questa storia. È una storia d'amore, Cristiano, 82 anni, Giuliana, 80. Quando si conobbero nel lontano 1981 avevano più o meno 37-35 anni. Cristiano era già sposato con Alma e conosceva il padre di Giuliana, che faceva il grossista di pesce. Giuliana doveva andare ad un certo punto a Ischia per delle cure termali e siccome non era abituata a viaggiare da sola, lontano da casa, suo padre chiese proprio a Cristiano e a sua moglie Alma di accompagnarla. Andarono quindi tutti insieme a Ischia e rimasero lì una quindicina di giorni. Allora, in quella circostanza non nasce nessuna storia d'amore, poi però Cristiano negli anni rimane purtroppo vedovo e molti anni dopo i due si sono ritrovati, si sono rincontrati. Da lì a quanto pare è cominciata un'altra storia e adesso arriva il matrimonio. A 82 anni lui, 80 lei, cioè vedi, a volte anche se non ci credi, torni a credere a qualcosa di già scritto, no? Una sorta di destino, qualcosa per cui la tua strada in qualche modo era già segnata da ma parecchi anni prima. Quindi tanti auguri a Giuliana e Cristiano.

Marco Mengoni su Radio Subasio. Per anni ci siamo chiesti come portare turisti nei piccoli borghi, adesso potrebbe succedere quasi il contrario, per assurdo. Cioè sono proprio i piccoli centri a diventare una risposta al turismo di massa, perché sempre più viaggiatori sembrano cercare vacanze più lente, lontane dalle code davanti ai monumenti delle grandi città, dalle spiagge strapiene. Insomma, per anni abbiamo chiamato paese dove non succede mai niente, no? Questi piccoli borghi che poi sono a volte veramente dei piccoli gioielli d'Italia, e oggi diventa invece esperienza autentica, e la cosa non ci dispiace affatto.

0: Roma prende vita.
1: Quante di voi mamme vorrebbero prendersi qualche giorno di stacco, di ferie, proprio dal ruolo di mamma? Ve lo chiedo perché qualche mamma lo ha fatto davvero e vi racconto su Radio Subasio tra poco come ha fatto.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves su Radio Subasio. Questa io ve la voglio raccontare perché la vorrei incorniciare, questa sorta di manifesto, di documento. C'è questa mamma di 4 figli che ha appeso in casa un cartello, effettivamente è un cartello ufficialissimo. C'è scritto: si avvisano i componenti di questa casa che il servizio cucina è chiuso per ferie, ci rivediamo a settembre, per le urgenze recatevi al ristorante. Ed è diventato virale questo cartello perché evidentemente ha intercettato un sentimento piuttosto diffuso, cioè anche chi cucina, lava, sistema e organizza per tutta la famiglia a un certo punto ha diritto alle ferie. E la cosa meravigliosa è proprio il tono da esercizio commerciale, no? Cioè nessuna discussione, nessuna trattativa, chiusura stagionale, ci rivediamo a settembre. Oh,
1: stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Mare Mare, Luca Carboni e Cesare Cremonini su Radio Subasio. Chissà quanti di voi sono proprio lì in questo momento al mare a godersi le vacanze. Grazie per aver scelto Radio Subasio anche nel corso di questa estate 2026, anche nel corso della vostra vacanza 2026. Tra non molto, dopo l'informazione, torna il 3 per te e suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, come

0: Reggae and Bone Man su Radio Subasio. C'è l'informazione Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Esther Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Ancona viene segnalata una perdita di carico tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Sull'autostrada traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano direzione Napoli. Sulla statale 163 Amalfitana, senso unico alternato a causa di caduta massi, tra Colli di Fontanelle e statale 145 Sorrentina e Positano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione.

0: dal 19 agosto al cinema.
1: Buona serata a tutti, pronti per il 3 per te su Radio Subasio. Tra poco ritornano le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection. Voglio vederti danzare, c'è Franco Battiato.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Chi sarà il protagonista di questa sera? Chi toccherà il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita una via l'altra senza alcuna interruzione? Lo scopriremo tra pochi istanti. Questo è il 3 per te dell'appuntamento che tutte le sere vi dà la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Quindi prenotatevi anche adesso se volete, richiedete le tre canzoni che volete ascoltare 075 80 60 oppure sulla nostra app trovate una sezione dedicata al 3 per te, cliccate lì e vi prenotate oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 075 80 60 come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Simone.
4: Saluto Simone e basta.
5: E basta.
6: Ma Simone te ne pare a Bregogna ogni volta che lo fa salutare. Sono Simone e basta.
0: Città:
3: Perugia.
0: Età:
3: ho 33 anni.
7: Il numero deve essere superiore a 33. Le regole sono le regole. È basato sugli anni di Cristo.
0: Cosa fai nella vita?
3: Sono un agricoltore. Ho un'azienda agricola.

0: cittadino.
1: Segno zodiacale.
2: Leone.
1: Colore preferito.
2: Blu.
1: Superata la prova costume?
2: Non direi, però ci stiamo ancora lavorando.
0: Basta adesso!
3: Ma c'è ancora un po' di posto.
0: Tu sei insaziabile. Non fai altro che mangiare dalla mattina alla sera.
3: Magari.
1: Villaggio vacanza o fai da te?
2: Fai da te.
1: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
2: I miei amici, una persona affidabile, tranquillo e sincero.
4: Sa qui tutti li vogliono molto bene, perché è un bravo ragazzo. Semplice.
5: Semplicissimo.
4: Onesto.
5: Onestissimo.
4: Senza idee per la testa.
5: Non sei idee per la testa.
1: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Viaggiare.
1: In spiaggia, radio, libro o rivista?
2: Radio.
1: Il tuo attore italiano preferito?
2: La Leone, Miriam Leone.
6: Quando si pone tu rompa buona.
1: Mi canti una canzone?
2: Gli anni. Degli 883.
5: Sentiamo, dai.
2: Gli anni d'oro del grande Real, a posto. Sono un po' stonato.
7: Però ragazzi, va bene tutto.
8: Ma stonato non lo sei, no.
7: Brava.
8: Non sei stonato, sei una pippa. Uno, due, tre.
9: Quattro, no.
1: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mio padre Domenico, e la mia ragazza Agnese, i miei fratelli Giulia e Lorenzo.
1: Le tre canzoni della tua vita.
2: Gli 883, gli anni, Gazebo, Alex Chopin. Rigueira, vamos a la playa.
1: Radio Subasio, 3 per te.

Gazebo e Like Chopin su Radio Subasio a chiudere il 3 per te di Simone di Perugia. Simone ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche gli 883, gli anni. Prima ancora Righeira, Vamos alla Playa. Questo il 3 per te di Simone. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 0758060 è il numero da chiamare. Sulla nostra app trovate sempre e comunque una sezione dedicata al 3 per te, oppure messaggino WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

0: su skoda-auto.it.
1: Il primo amore non si scorda mai, così dicono, ma sarà vero? La scienza cosa ci dice a tal proposito? Ecco, tra poco approfondiamo anche questo argomento, poi ognuno di voi ovviamente avrà la sua esperienza personale. Su Radio Subasio subito Francesco Gabbani.

Lisa Stansfield su Radio Subasio, il primo amore, ce lo ricordiamo quasi tutti con una precisione anche sospetta, direi, cioè ricordiamo il posto, una canzone, magari perfino cosa indossavamo, ora non esageriamo, io questo non lo ricordo proprio. E non è soltanto nostalgia, perché la scienza ci dice che le prime esperienze sentimentali arrivano spesso in una fase della vita in cui tutto è nuovo e molto intenso, quindi il cervello tende a fissarle bene nella memoria. Quando ci innamoriamo entrano poi in gioco circuiti legati a ricompensa, motivazione ed emozioni, ed è anche per questo che una storia importante può lasciarci un ricordo fortissimo anche dopo tanti anni. Naturalmente questo non vuol dire che il primo amore fosse necessariamente il migliore, cioè la memoria ha anche il brutto vizio a volte di fare il montaggio, taglia le litigate e lascia la colonna sonora, fateci caso.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Santana e Manà con questo successo del 2000, Corazon Espinado nella collection delle 21 di Radio Subasio. Meglio di così non si poteva iniziare questa parentesi che ci ritrova insieme fino a mezzanotte. Buon mercoledì sera da Roberta Reversi. Eccoci dunque per una nuova avventura di 3 ore anche per questa sera, che prevede innanzitutto l'appuntamento clou della serata, cioè quello delle 22:30 con Per un'ora d'amore, per cui preparatevi a inviare le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre scelte musicali e fate esprimere il vostro cuore. Prima ancora di Per un'ora d'amore c'è questo momento che io definisco un prequel a Per un'ora d'amore, nel senso che si parla di relazioni, si parla di coppia, si parla di amore, sentimenti, di come gestirli, non gestirli, insomma un sacco di cose che comunque riguardano sempre questa cosa grande, meravigliosa, che non ha una definizione, non si riesce a dare una definizione, che è proprio l'amore. Stasera parliamo di una sorta di anti-amore, ve lo dico già da subito così cominciate a pensarci, se la suocera si mette di mezzo, ecco qua. Poi farà pochissimo, ne parleremo più diffusamente, sviscereremo questo argomento, ne parleremo insieme. Intanto America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh.

Un sorriso grande, Alessandra Amoroso. Hanno sorriso poco le persone che durante il loro matrimonio hanno avuto una sorta di invasione tipo ciclone delle Hawaii durante la cerimonia, durante il pranzo, durante insomma tutto quello che ha riguardato il matrimonio, come è successo a Nicola Peltz che ha da poco celebrato il proprio anniversario di matrimonio con Brooklyn Beckham. Sui social si sono scambiati dolci frasi e dediche, ma la loro pace e la loro tranquillità sarebbero state interrotte dalle foto del look sfoggiato da Nicola, un outfit che ricorda un po' troppo da vicino quelli sfoggiati da Victoria Beckham negli anni 2000, quando era giovinetta, insomma. Ecco, la foto sui social si è trasformata in una frecciatina gratuita capace di riaccendere l'astio mai sopito con la suocera, l'ex Posh Spice. La spaccatura sarebbe nata in seguito a comportamenti poco appropriati, lo ricorderete, da parte della madre di Brooklyn nell'organizzazione e durante la cerimonia di nozze con Nicola nel 2022. Quando i due giovani sposi avevano deciso di rinnovare i voti in una cerimonia privata nel 2025 nello stato di New York, nessun componente della famiglia Beckham era stato invitato. Quindi diciamo che era stata proprio una scelta che ha reso ancora più evidente la frattura tra le due parti. Nella vostra vita di coppia, la suocera o il suocero si sono mai messi di mezzo e con quali conseguenze? Che effetto ha prodotto all'interno della vostra relazione? Ce lo raccontate 348 075 8060 e potete esprimere la vostra opinione, il vostro pensiero, insomma fateci sapere che cosa pensate di questa situazione, di questa cosa, anche perché è una di quelle che possono succedere in qualsiasi famiglia. 348 075 8060 per i vostri messaggi, per i vostri vocali, e intanto un grande George Michael con la sua Praying for Time.

24 e intanto stiamo parlando di intromissioni da parte dei suoceri, che sia la suocera, che sia il suocero, conta poco. Comunque, se la suocera si mette in mezzo, così come è successo al figlio dei Beckham, l'ex Posh Spice ne ha fatti davvero di tutti i colori, non la perdoniamo assolutamente. Nella vostra vita di coppia la suocera o il suocero si sono mai messi nel mezzo? Non dico soltanto il giorno della cerimonia, dico anche proprio sempre nello svolgimento del vostro, insomma, della vostra vita due. Con che conseguenze, che effetto ha prodotto all'interno della vostra relazione? 348 075 80 60. Intanto c'è Clara di Napoli che ci dà una bella notizia molto positiva, perché dice: no, le famiglie non si sono mai intromesse tra me e lui, ci siamo fidanzati da adulti e questo ha sicuramente reso più semplici le cose. Vive i genitori, le nostre mamme hanno anche letto durante il rito in chiesa, bellissima questa cosa, perché giustamente, come dici tu Clara, se si è tanto giovani, magari i genitori, i suoceri prendono un po' il sopravvento, no? Ma quando si è adulti, si è già ben impostati, possono fare poco le suocere o i suoceri in genere. 348 075 80 60. Intanto c'è lei, Elodie, con Tribale.

Madonna Rain, chissà che suocera sarà lei, Madonna, eh? Victoria Beckham, una suocera terribile. perché non sappiamo ancora bene il motivo per cui lei ce l'abbia tanto con la sua nuora e quindi con quel suo povero figliolo che ha sposato questa ragazza, Nicola Peltz. Comunque gliene ha combinato di tutti i colori, soprattutto durante la cerimonia nuziale. Nella vostra vita di coppia, ecco, abbiamo preso a prestito questo avvenimento molto molto social, dicevo, nella vostra vita di coppia la suocera o il suocero si sono mai messi in mezzo e con che conseguenze, che effetto ha prodotto all'interno della vostra relazione? 348 075 8060. Circa nelle mie relazioni precedenti, sia che sia stato il suocero o la suocera, hanno sempre cercato di emergere rispetto a me e i miei ex non sono riusciti a staccarsi dalle famiglie di origine, quindi l'ultima volta ho scelto un uomo divorziato con figlio adulto che già aveva messo per forza di cose i propri genitori al proprio posto. Ora siamo solo noi due ed è costruttivo e più leggero il nostro rapporto. Ancora una volta si conferma questa sensazione, cioè se le due persone che si mettono insieme sono già abbastanza grandi, non dico proprio insomma anziane, però sono grandi, formate e quindi non proprio ragazzine, ecco, i suoceri non trovano spazio e la coppia è decisamente più libera, più felice. Olly, questa è la sua balorda nostalgia.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

quante storie Nox, quante storie avrete da raccontarci riguardo l'argomento di cui stiamo parlando questa sera. Se la suocera o il suocero, perché no, si mette nel mezzo. Abbiamo preso a prestito l'esempio dell'ex Posh Spice, che ne ha fatte di tutti i colori alla cerimonia di nozze del figlio con la sua compagna, la fidanzata Nicola Peltz, e quindi insomma c'è una guerra aperta fra la famiglia di origine e questi due ragazzi, incredibile. E succede, può succedere. Allora, nella vostra vita di coppia, il suocero o la suocera si sono mai messi nel mezzo? Fondamentalmente vi stiamo chiedendo questo. 348 075 8060. Intanto c'è lei, Taylor Swift, con The Fate of Ophelia.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

L'amore tu, Sal Da Vinci, su Subasio, 22 e 9 minuti. Stiamo parlando ancora dell'argomento che riguarda i suoceri troppo invadenti che si mettono in mezzo, e possono essere tanto la suocera che il suocero, non c'è differenza. Allora, quello che vi chiediamo è: nella vostra vita di coppia, i suoceri si sono mai messi in mezzo? Con che conseguenze? Che effetto poi ha prodotto all'interno della vostra relazione? C'è Emanuela di Torino che risponde al nostro 348 075 8060. Eravamo due ragazzi che si amavano tanto e hanno fatto la scemenza di dar troppo corda ai suoceri miei e quindi miei nel senso che la famiglia di lei sembra che non si sia messa in mezzo, ma l'abbia fatto la famiglia di lui. Ci hanno avvelenato i nostri primi anni di matrimonio con la loro invadenza. Io capisco che quando si è giovani non si hanno neanche i mezzi, diciamo, possiamo anche chiamarli le armi per potersi in qualche modo difendere da cotanta invadenza. Quindi come si fa? Insomma, sposiamoci da grandi, piuttosto grandi, quando siamo insomma già impossessati, quando siamo già abbastanza sicuri di noi stessi per poter dire con molta tranquillità, con molta saggezza, un no, resta a posto tuo, per favore. Bossa nostra, Gaia su Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 su Radio Subasio, c'è il Jukebox.

Laura Pausini, questa è la sua ciao. Io non vi dico ciao assolutamente, anzi vi dico che continueremo a stare insieme fino a mezzanotte. Adesso sono le 22:23, anche perché sta per arrivare Per un'ora d'amore, per cui vi farò compagnia mentre il vostro cuore si esprimerà con le vostre dediche, le vostre note d'amore da inviare al 348 075 8060, con un messaggio, con un vocale, come preferite, mentre prenoterete la vostra canzone del cuore attraverso l'app di Radio Subasio, mentre invierete la vostra storia d'amore più bella all'indirizzo redazione@radiosubasio.it. Ricordate anche che nel momento in cui, diciamo così, scrivete la vostra dedica o la state così pronunciando nel vostro vocale, che se avete bisogno del consiglio, del nostro consiglio, perché non sapete bene quale canzone scegliere per il vostro lui o la vostra lei, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che ci troverete la canzone d'amore che fa per voi. E adesso ascoltate questa, che meraviglia, Queen, Friends Will Be Friends.

Voi siete pronti? Io sì, assolutamente, per ascoltare tutte le belle canzoni che avete scelto già, che sceglierete nel corso della serata, che avete prenotato. Grazie dunque, perché avete fatto esprimere il vostro cuore. Il vostro cuore, quando è innamorato, soprattutto non sbaglia mai. Dunque, i vostri messaggi, i vostri vocali, le vostre prenotazioni arriveranno come sempre al 348 075 8060 oppure attraverso l'app di Radio Subasio a noi. E magari, se avete una storia da raccontarci, ricordate che c'è sempre l'indirizzo redazione@radiosubasio.it. L'abbiamo ripetuto fino alla noia quali sono i nostri contatti. Adesso andiamo alla prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, da Rania di Palermo, per Issam.

per te, che mi manchi ogni giorno più di quanto riescono a dire le parole. Ti mando il mio amore attraverso questa canzone, sperando che arrivi fino a te. Ti amo tanto. Biagio Antonacci, per lui sei.

Ci accompagna bene la sera il suono di questa Truly Medley Deeply dei Savage Garden. Nel frattempo ci aspetta anche la canzone di Giorgia, La cura per me, scelta da Matteo di Roma per Flavia. Matteo le scrive: ci siamo conosciuti al liceo e ci siamo subito piaciuti. Abbiamo finito l'università e siamo ancora qui. Il destino ha voluto il nostro incontro e io gli sono grato perché mi permette di averti qui con me.

Respiri, Chiara Galiazzo su Subasio. Siamo già alle 22:50, è arrivato al nostro 348-075-8060 di Radio Subasio il messaggio da Giulia di Roma per Riccardo. Alcuni rapporti, scrive Giulia, rimangono speciali per quello che sono stati e non per quello che volevamo. Lei ha scelto una canzone per lui di Antonello Venditti, Amici Mai, e poi continua a scrivermi, adesso ve lo dico, siamo in auto insieme, stiamo tornando da Torbaianica. Dopo mesi che ci siamo lasciati, ci siamo rivisti e abbiamo passato tutto il giorno insieme. Non saremo mai amici, ma manco estranei. Giulia, Giulia, Giulia, voi a me ragazzi non me la contate giusta, eh? Bene, buona serata. Chissà che non ci scappi un bacio. Antonello Venditti, Amici Mai.

Cyndi Lauper, indimenticabile la sua Time After Time. 22:59, ancora una buona serata da Roberta Reversi e soprattutto bentrovati per un'ora d'amore. Siamo arrivati allo spazio da dedicare alle vostre storie più belle, quelle più importanti, quelle che potete inviare all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma che potete anche inviare come messaggio vocale al 348 075 80 60. Stasera ci scrive da Bari Davide, che racconta: mi dà ancora i brividi questa canzone, sai, mi ricorda te, la tua dolcezza, il tuo sguardo, il tuo modo di parlarmi quando ero innamorato. Io me lo ricordo bene, non credo di esserlo stato mai più così, un invaghimento che mi rendeva quasi ridicolo di fronte a te. Ero io solo però ad amarti così, perché tu per me in realtà provavi solo affetto, l'affetto di una tenera amica che ti dà un bacio sulla guancia e se ne va lasciandoti in uno stato d'estasi. Ma sai che mi andava bene anche così? Sì, perché pensavo che in fondo quello era il tuo modo di dirmi che in un angolo del tuo cuore c'era un posticino tutto per me. Ringraziamo Davide di Bari e lo accontentiamo con questa canzone che gli ricorda questo amore adolescenziale così dolce. If You Don't Know Me By Now, Simply Red.

23:05 minuti, assolutamente in diretta qui su Subasio per un'ora d'amore. Ancora ben trovati, buon mercoledì sera da Roberta Reversi. Ci siamo qui con le vostre dediche che continuano ad arrivare al 348-075-8060, con voi che continuate a prenotare attraverso l'app di Radio Subasio. Vi ricordo che le prenotazioni possono riguardare la serata, questa sera stessa, o anche una delle prossime serate, perché no? Le canzoni, le dediche, anche con le parole, insomma tutto quanto appare, tutto quanto ascoltate in Per un'ora d'amore è opera del vostro cuore, del cuore innamorato di chi ci scrive, di chi ci vocalizza, di chi prenota. E questo è estremamente emozionante, secondo me. Spesso e volentieri sono partecipe anch'io di quello che scrivete e provo anche a metterci qualcosa del mio quando devo leggere i vostri messaggi. Se invece siete voi con i vostri vocali ad esprimere, a far esprimere il vostro cuore, allora è anche meglio, perché gli date la giusta importanza, il senso che deve avere quello che state dicendo. Allora, la prossima dedica è da parte di Fabrizio di Lucca per la sua Monica. Sei diventata essenziale per me, amore mio. E gli dedica anche una bella canzone di Umberto Tozzi. Questa è la sua Donna Amante Mia.

Richard Marx, Ride You're Waiting su Subasio in Per un'ora d'amore, 23:15, è anche arrivato il tempo per Valentina di Ladispoli, che scrive a Valerio: non ci vediamo da un po', ma sappi che io ti amo, ed è per te questa canzone di Massimo Ranieri, Rose Rosse.

come si fa a non adorarlo? Lui è Lenny Kravitz, anche lui per un'ora d'amore questa sera con I Belong to You. Prossima dedica, anche questa arrivata al 348-075-8060, da Luisella di Bergamo per Saverio. Sarà un giorno speciale, unico, irripetibile, fra poco, quello del nostro sì, amore mio. Francesco Renga, un giorno bellissimo.

Vasco Rossi in Per un'ora d'amore, tu vuoi da me qualcosa. Siamo già le 23:36 e c'è anche la dedica che è arrivata attraverso l'app di Ezio di Abano Terme per la sua Maria. Ci siamo lasciati, ma dopo un periodo di lontananza abbiamo capito di non poter stare lontani. Come una barca in mezzo al mare siamo riusciti a domare le onde che minavano il nostro rapporto e adesso siamo più forti che mai. Alex Baroni, Onde.

Quanta sensualità in questa interpretazione di Michael Bolton, indimenticabile la sua Can I Touch You There? Siamo già alle 23.46, vicinissimi alla mezzanotte, ma continuano ad arrivare le vostre dediche, le vostre notti d'amore, le vostre belle canzoni scelte con il cuore. C'è anche la dedica da Rolando di Firenze per Giacomo. Scrive: e adesso che non possiamo più stare insieme, che dobbiamo fermare questi cuori che continuano a battere solo per questo amore, che dobbiamo fare di noi? Gianluca Grignani per loro, che ne sarà di noi?

Un pezzone degli Scorpions, questa Still Loving You, che ci porta alle 23:56. Fra pochissimo, la conclusione di Per un'ora d'amore. Raggiungeremo la mezzanotte con Lucio Battisti e io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Questo è il pezzo che abbiamo scelto per voi questa sera. Io a questo punto non devo far altro che salutarvi, giusto? E lo faccio con un pensiero di Christopher Marlowe. Rendimi immortale con un bacio. Da Roberta Reversi.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Nancy, tutti protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5. Accenditi con Radio Subasio.

0: and you let her go.
1: Radio Subasio.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.